0: regionali di lotta contro la precarietà. E mi ricordo di noi deputati castellani e colombani che hanno fatto un trattato maggiore in onta il prezzo di carburanti e abita car. E dunque mi approvato di mettere in onda una rivoluzione collettiva per giungere a una conferenza, un giorno di conferenze sociali, per allo stesso tempo proponi, ma di non puoi di costruire soluzioni.
1: Gilles Vadangeli, il presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, che non ridò RM, più a lungo che di stamane, il nostro invitato di redazione da sente a 8:15. Una riunione da prontera di conferenza sociale per la quale ridirà di un sostato invitato a nuova attuale a sua scontentezza e rinaiaccio l'inter sindicale CFDT, CGT, FO, UNSA e FSU ha denunciato di no una regressione sociale e domandato una rivalutazione di evenzione e anche misure contro la vita gara in Corsica, fra le rivendicazioni una prima di 200 euro e riduzione non dei trasporti. I sindicati vogliono interpellare i parlamentari corsi in questi tempi di elaborazione di oggetto nazionale. In quanto sto soggetto aspetta un articolo completo non te della ICI RCFM.
2: E in diretta di noi Roland Stamane una colta favorevole ma prudente in Corsica.
1: E questa dopo l'adozione in prima lettura all'Assemblea nazionale martedì a proposta di legge integrale contro le violenze sessiste e sessuali, una proposta che fa eseguita l'affare Draghi Giuliana, budato da più di 500 deputati, prevede studi, in particolare inchieste rinforzate, unità di polizia specializzate, un scambio annuale obbligatorio a scuola di investigare le violenze e torna un percorso di cure per i minori vittime, per Letizia Costantini, per la soggiù donne e zide di Corsica rispondono alla tesi e queste misure ma ferma poco di arruso finanziamento dalla d'usoio Movenfant rigreda a soppressione di due articoli destinati a proteggere donne senza documenti di soggiorno prossima d'appa o senato.
2: La gestione di estrae gurs è criticata da Camera regionale di Igont.
1: Secondo il rapporto, il 51% di evi è so ingattivo in pessimo stato e 15% di ibonti necessitano travagli urgenti, malgrado 88 milioni di euro investiti ogni anno, meno di un progetto di modernizzazione non tadui è stato compiuto in 8 anni. La collettività di Corsica contesta certe conclusioni mettendo in rialzo in particolare conseguenze di avvusione amministrativa di crisi sanitaria e di l'inflazione di spese.
2: Si buiere in deugelui di Gorzi una vomigiccia.
1: E non si tratta di un fuoco ma di brugere dirigiate non ta o piano d'alzo tra Restoniga e Udavignano inquadrata dai spinti voghi forestieri e l'ONF. Quest'operazione preventiva tocca ridurre la vegetazione che può picchiare da limitare l'intensità di voduri incendi principiata l'uni continua di assinavende ricu intervenzioni previste viste anche in Niolo e in Balagna, ramintemo che lo verma proibito l'uso di un fuoco in Corsica sino al 18 d'ottobre.
2: E poi Roland, in Bastia, al stadio d'Erbaiolo, si chiamerà oramai al stadio Domenico 20.000.
1: Di un nome di Agazada, di l'anziano dirigente di un circolo atletico Astiaccio, sparito in 2011, un omaggio deciso da comunità d'agglomerazione di Astia, dopo parecchie settimane di lavori, a Bradolina è stata rimpiazzata da un terreno sintetico d'ultima generazione per un investimento di 650.000 euro. Christian Morganti, anziano giocatore di UZAB, si ramenta ad un uomo assai impegnato in la vita di un club.
3: Domenico 20.000 faceva a poco presto tutto, eh? Di volta anche l'intrenore, eh? Si occupa di tutto. Quando abbiamo bisogno di qualcosa faremo la domanda a Domenico 20.000 e dirà lui che faceva tutto. E così, il tesoriero dirà M. Battesti e lo dirà il tesoriero aggiunto. Dunque una funzione lontana di un presidente, eh? Ma dirà lui presidente. Quando voglio segnare il GFCA in Ajaccio, perché io gli ero ammontato, sto parlando in Ajaccio, e mi ha domandato di continuare a USAB, l'ha già fatto, ma di continuare a USAB. E di volte i match finiscevano tardi, il treno direi già passato, di tempi giocavamo a planè e dopo, après la vittoria, corriamo appresso il treno, di volte ubbiamo in Ponte Leccia.
4: E oggi ti vede questo nuovo terreno qui, di un bel regalo, parello forse?
3: Ah, di magnifico, un terreno così, di magnifico. Peccato che io non ho mica conosciuto il gazon, il sintetico, ma sarebbe stato contento.
1: Un'intervista d'Alexandre Antonini per compiere su Nudiziale. Et on a cette information, on est à voir qu'on boit Christophe Oudem pour ma belle Oudem pour la
2: vérité. Et il y a d'avoir au galo, ça se pète à Sina Binto Tourai sous une maison d'une aïache.
1: Ah ben, non d'avoir, c'est le galo.
5: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
2: Et ça fait qu'à Ouzol et Inonilo, Goudi est un poisson à Solana, d'où une bordimar et comme une montagne. À Passadinou, l'issue aux mesures, nous devons être un peu de pogafar et famera sec ou d'impo. Ou un tuel ou aide, boule à Moudera, d'où sauf à Sina 30 km à l'eau et nous est de Bonivazio. Et puis d'imperadour et ferme à nous halte et perra stagion, et ça se pète à Sina Binto Toura et Nayach, ou Sina Bintijun, que l'entourion et Vastiach, ou Intizete, Impurtiwe, Tio et Berso, Proubia et Sartes, Sina Bintizete, Zeirai sous maison une des Oujantres, ou Bintiguatru in Balagne, et Sina Bintidregrai in Kabigour sous paix, Douman et un deritempo qui sera abastant à Sunanan, malgré au passadino, l'Udou mesure nous une montagne, et d'imperadour et fermera nos obres à quelle distagion et dit Guatrurai.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
2: Stade Wikunoï de Guapog ou l'écho d'ici et Boulterra l'information à 7 heures et bonne matinée.

0: San Saunadon à Zucchero sur RCFM et au Radio Roi, on est au Street Zidelu, Chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini, Kinebansi.
1: Ici RCFM.
2: Salut! Aujourd'hui, parlons de Michel et de Très Zidelu. Giulia Maria, Giuliana e Anna Aurelia hanno tutte e tre la volontà di aiutare l'altro.
3: E io? Ma infatti, possiamo tutto fare in Davide, ma mica tutto. Per esempio, possiamo mica avere super potere domani. Peccato. Aiutare a Bulidia. Sto mestiere vuole dire aiutiamo tutto il mondo per fare Bulidia. Aiutiamo le persone per fare Bulidia in Nelly, perché so becci. Johnny, so stanchi, una che viene da cuscia, una che ha giù in due corpo, che ha tideli che fanno un importaghe e sei. E i guarda e per netta c'è una guerra che sia.
4: Assai lavorare in scuola è un buon codice di lavorare. Beh, per essere maestro c'è ben conosce la famiglia, mica sbagliassi. Perché non mi dite tutta la sua vita, non credo. 5 più 5 uguale 3, c'è un problema qui.
2: Aiuta i rendi, i giochi e anche gli animali.
3: E si fa un mestiere e con gli animali. Per esempio, fai in dea ferma e aiuti a tutto il mondo. Per esempio, aiuti questo che da mangiare l'animale, l'aiuti infatti.
0: I nostri ideologi con Marie-Elisabeth Ferrandini in dei chinevensi. Da qui a poco, Goulestro di Paul Le Turchi d'Uriani, o Paul, e poi Benintes, o la Tulida, a Setour, e un Lusial qui ci sarà presentato da Camille Parsi, noi stiamo insieme sina nore l'antenne chez FM et cours, je trouve Rom, Benintes, Otra, Autorequartu, et nore à 04 35 38 28.

0: considerazioni, rispondi a CDC.
1: Olivier Castelpeste, precisione in dell'attualità di noi, s'appronta una seconda conferenza sociale in Corsica. C'era una riunione ieri, una prima riunione in Ajaccio tra collettività di Corsica, i sindacati di impiegati e i rappresentanti di imprese in corso di scambi, o potere di comprare i prezzi di carburanti e difficoltà d'accesso all'alloggio. Sono previste parecchie altre riunioni, non solo una prima giornata di conferenza sociale da qui a fine di l'anno. In questo frattempo ieri i ritirati ad uniti intersindicali e mica invitati denunciano una regressione sociale e domandano misure più forti contro Uida Gara, un soggetto non ta uguale bultemo più a lungo stamane cu Giovan Angeli, presidente di o Consiglio Esecutivo di Corsica, invitato di redazione da sente autore meno un quarto.
2: O progetto d'autonomia di Corsica entra in ultima fase.
1: A 11 giorni di uso esamine al Senato, 26 d'ottobre, Muriel Jourda, presidente di commissione di legge aspettata oggi in Ajaccio, scontrerà stamane o presidente dell'Esecutivo, Giovan Angeli e Gil Simeoni, consigliere esecutivo incaricato di Ugertular, e poi i presidenti dei gruppi rigeo di uno dopo l'altro, dopo un pranzo di lavoro cui due brevetti scambierà cui i rappresentanti di Imeri di Cismonte e Pumonte, ultime consultazioni prima di un passaggio di udesto dunque in commissione di legge martedì ben e poi di uso esamine in delemigigulo una settimana dopo.
2: Una domanda a Wayne Destunisiale Roland, come brudeggi meglio i nostri voresti di Beto Risigo di Vogue?
1: Fra le soluzioni è ruggere dirigiate come quelle organizzate stasimana non tau piano d'alzo vicino a Corti, poi in Ilolo e in Balagna. Si tratta di ridurre la vegetazione che può picchiare dall'umidità l'intensità di vodori incendi, ma quanto è efficace questo metodo di beta zicchia e il riscaldamento climatico? Elementi di risposta con Jean-Louis Rossi, professore all'università, esperto di scagno di rischi di voghi di foresta di l'ONU per l'Europa e l'Asia centrale.
3: Allora, di metodo voghi agua piuttosto d'ottobre e di, o di marzo piuttosto che di, durante l'istatina di qualcosa di vero, perché di una maniera di cacciare a macchia, non si pastora a vecchia e agua si faccia di meno o meno. Agua con ciò che noi vediamo con le temperature alte, a zecchina, di una sola maniera di cacciare a macchia e di far che i nostri paesi, i nostri abitanti siano in sicurezza. Come l'avete detto, non sono mica borghi che sono messi così per n'importa quale, sono spegni borghi che sono abilitati a mettere i borghi a sani ciò che li facciano e non sono mica a paura di ciò che gli fa.
1: Un'intervista fatta da Patrice Roubaud era in tempo che lo verma proibito l'uso di un vogo in Corsica sino al 18 d'ottobre.
2: E poi Roland, il stadio d'Erbaiolo in Bastia, porta oramai un nome di Domenico Ventimiglia.
1: In memoria di l'anziano dirigente di un circolo atletico a Stiaccio, sparito in 2011, dopo parecchi settimane di lavoro, la Bradolina è stata rimpiazzata da un terreno sintetico d'ultima generazione per un investimento di 650.000 e ori a comunità d'agglomerazione di Bastia vuole continuare di nuovo il rinnovamento di esso infrastrutture annunciando studia parecchi progetti come una nuova sala usi multipli, una piscina e la rinnovazione di un piano sportivo di Uvango.
2: Adobo Roland, vi ritroveremo a Autore Mezzo, Autore Quarto di noi, per il forum, sarebbe Cantame, Cu, Camille Pars, Sinano, Rao 04-35-31-28-28.
4: L'infotrafic avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: C'è lo spogulato oggi, malgrado passare in Uligon, dunque in montagna sul mese, non ha veramente poco a fare, e sa fa che era usare di non ai monti. Quanto è debole a moderato, verso il che di Bonivasi, un piccolo rivetto che soffia tra 30 e 40 km all'ora, e poi di temperature ferme nos sempre alte per la stagione, e si aspetta sino a Binto Turai, sul mese in Ajaccio, sino a 24 in Balagna, 26 in Deugiantro, sino a 25 Rai, non te Rione Wastiaccio, sina binti zeterai tra Purtivetiu e Sarthe.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et il est temps de jouer ensemble sur RCFM et VST, là, comme chaque matin, mon cher Fabrice Fenouillère, ma qui sera. Nous sommes impatients de deviner.
6: Moi, je suis surtout heureux que Roland, alors qu'il a lamentablement échoué sur le Caroubier hier, c'est et vrai. Qu'il a vaincu le Clémentinier avant-hier.
2: Pour l'écouter voilà. Chaque matin, Roland, en voiture, je peux vous dire qu'il n'est pas très fort. Hein, sur,
6: mais c'est un élève.
7: Dépend, j'en ai trouvé quelques-unes.
6: Oui, mais c'est un garçon discret.
2: Le week-end peut-être.
6: C'est un garçon discret, il n'ose pas dire.
7: Le week-end, il n'y en a pas.
6: Allez, écoutez bien, effectivement, tous les matins, on prend plaisir à parler de patrimoine naturel et culturel ensemble. On essaie de découvrir des lieux. En l'occurrence, aujourd'hui, c'en est un, je vous le précise déjà, avec le 04 95 32 22 22, Patricia, qui vous accueille pour emporter ce matin le fameux sac de voyage qu'on aime beaucoup, à la fois très pratique, joli également.
2: Vous avez encore en stock
6: Oui, il y en a quelques-uns.
2: Mais on les a stockés au parc. Hein, en
6: fait. c'est surtout les sacs préférés de nos auditeurs. Alors, oui, moi, je suis content quand on les fait gagner. Écoutez bien ce que nous cherchons aujourd'hui, on attend vos appels. Né du feu des volcans, mes falaises rougissent au couchant. Je n'abrite qu'un village et 300 d'habitants. Et si des chèvres sauvages m'ont donné mon nom, bien que proche du Cap Corse, je suis toscane depuis des générations.
2: Est-ce qu'on peut dire un rôle
7: là,
2: est-ce qu'on peut dire
7: Roland que ce n'est pas... Excusez-moi, c'est cadeau là.
6: Oui, sérieux. Ah, oui. Alors, faites-moi un dessin. Avec la main en l'air, c'était quoi?
7: Je vous le dis après, mais c'est cadeau.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas l'Etna, déjà?
6: Non, c'est pas l'Etna. Et c'est pas Porto Piana non plus, parce qu'au début, on pouvait penser...
2: C'est pas le Vésuvio non plus, a priori.
7: L'indice phare, quand même, c'est la chèvre.
6: Oui.
7: Voilà.
6: Ok. Très bien. Et vous me regardez avec des yeux pitoyés quand la chèvre. Je dis ça. Voilà.
2: 04 95 32 22 22, allez, on vous attend. Et le sac à dos cabinet RCFM, et peut-être pour vous, c'est Patricia qui vous accueille au standard. Bonne chance.
6: Vous êtes déjà allé?
7: Bien sûr.
6: Bon.
2: Allez, à tout de suite. On joue ensemble sur RCFM et via Style.

0: tigre da sous pression di due articoli destinati a prudere o ne senza documenti di soggiorno.
1: In dira tuida di nou s'appronta una seconda conferenza su già in Corsica.
0: C'era una prima riunione eri in Ajaccio all'iniziativa di la collettività di Corsica in presenza di sindacati, di impiegati e di rappresentanti di imprese in corre di scambio, o potere di comprare o prezzo di carburanti e difficoltà d'accesso all'alloggio. Gilles Giovannangeli, il presidente di consiglio esecutivo di Corsica, che dirà stamane il nostro invitato di redazione vuole abbia una serie di riunioni per giungere a una prima giornata di conferenza su Giale da qui a Vinailano, intervista da Sente Dorna nonta nostra piegazione ici.
1: Indestu fratampu a gestione di estraegur se critigada da gamera regionale di Igont.
0: Secondo Zorabortu, 51% di evi e so in gattio o in pessimo stato e 15% di bonti necessitano travai urgenti, malgrado 82 milioni di euro investiti ogni anno, meno d'un progetto di modernizzazione 92 è stato compiuto in 8 anni. A collettività di Corsica contesta certe conclusioni mettendo in rialzo un particolare e conseguente di avvusione amministrativa, di crisi sanitaria e di l'inflazione di spese.
1: Si buiede eri in ugino di Gorzi una vomiglia.
0: E non si trattava d'un fogo ma di ruggere dirigiate non tau bianu d'alzu tra Arestonica e Udavignano, inquadrata da ispindivoghi vorestieri e l'ONF. Quest'operazione preventiva tocca riduce a vegetazione che può picchiare limita l'intensità di vodori incendi, principia dall'unico continuè già sinabenderi cu intervenzione previste anche in Iolo, in Balagna. Ramintemo che l'uverma proibido l'uso di uvogo in Corsica sino al 18 d'ottobre.
1: E per Roland in Bastia, i scolari di Uligè o di Uvango ridruano e tradizione agricole nostrale per rivlete all'autonomia alimentare di domani.
0: Da poi il principio di settimana un mulino mobile, un tragolino è stato installato in lo stabilimento all'iniziativa di l'Associazione a Granella e Custodi di Ugreado, un'operazione pedagogica sina bende e sina domani da mettere in rialzo la cultura di Urano Corsica e pensa uso a bene e spiegazione di uno dei pilastri di progetto, Jean-Charles Adami, professore di lingua e cultura corsa.
2: Il nostro scopo a noi è di sensibilizzare la gioventù, non a questa questione, dicendo che il clima è cambiato, che il meglio che andiamo a fare è di bruciare in due noi, per una questione di ecologia sicuramente, ma di noi per una questione sanitaria, perché la roba come brucia se stessi è sicuramente più buona che quella dell'agroindustria, e a Mangiusca, e di noi un'arte, e l'arte è una cultura di vita. Ma siamo un produce in onda, tutte queste realtà che sono realità d'antropologia culturale, infatti, sono realità che un po' non mica esiste. Lo territorio un po' avere un'identità che se lo si mette a produrre qualcosa e su qualcosa che punta l'edia a vita scompertuta di gente, dove la decisa giusta, i rituali, e veste, dunque tutte queste realtà così per poi fa popolo ce un giorno che noi ci mettiamo in noi a riacquistare i nostri territori.
0: Un soggetto che sarà sviluppato dunque in della nostra emissione di redazione approntata e presentata da Alexandre Antonini e da Sente giusto dopo il nostro nudiziale di mezzogiorno.
1: A ringraziabi Roland parliamo subito di Udampu.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Ça fait qu'à Ozor et Donilo, Gossouyo, et malgré tout Passadino, Libersou, Awalagna et Oyole Vassiaccio, sous mesure de Bernante et Pogafar, ou en tout cas, ou en début de Moderado, une roque de Bolivaz, une lusophie assine à 40 km à l'heure, à un pic de Yvetchou, et puis d'Imperadour, et créé chez nous à Pinouch, à s'aspect assine à Binto Turai, sous mesure de Inayaccio, une Portivetchou, assine à Bintize in Corti, Bintize Idino, Bersou, Alink, ou Trasarte et Proubia, Farah assine à Bintize. Quatrurai in Calvi e all'Isola e Bintiseirai in Bastia a Sodomo Mesior, Nupe Dumane Passadin Uli, in Bordimare come in montagna, ma quantunque sa facera usole, sarà sempre moderato uantu noe occhi di Bonivasio e poi ed imperador e fermeranno sempre alte per la stagione.
4: Ici RCFM.
5: Local, musique et bonne humeur. Et...
1: Seconde part est dit Ouvrom Simouissa Messinano, Ressimprécou Camille et Roland Afiankame, Baspete, Moudoun, Kouedzeroua, Trantajin, Kouetrantaou, Ibintiou, Ibintiou, Itche Patrizia, Kibako, Lichtamane, Aoudelev, Nouder Chefem, Assou, Bidou, Bonne Malinade à toutes et à toutes.

era mulli d'ampi negri, via più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

signora, se tu i vedi quassù in ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Son dicho rinanta RQFM et l'information in cours Roland Frias. Bonjour.
1: Bonjour Arthur, bonjour à tous. Tiens donc, digi orni di lesa mine di obruge tout autonomia di agour si gauzena du Muriel Jorda et odie inaya, choa brésiente di agumission et di elege as contra du staman et a Gijovan Angeli ou brésiente di les egoudio et Gisimeoni ou conseiller les egoudio incarigado di ugertular et prima dirige uno dopo l'altro i brésienti i gruppi da obo a un prendre sous di drawai ou cui dui brevet ti escambira tout dopo mezior nu cu i representanti di meri di cismonte pumonte in dell'attualità di nostra reazione bio a di agamera d'agricoltura i gorsi gadobo e barole di François Xavier Cecoli a istituzione rimpro au debuta du LR di cismonte d'aver la presentata come sotto l'obbedienza di Gilles Simeon i merti in della nostra emissione politicamente agamera presiada da Jean-Baptiste Arena di Uligedia sta presentazione mansuniera ramenta che la dunisce tre sindicati agricoli e agricoltori senza sindicato di no rivendicati dando a so indipendenza politica e domanda o debutato di giustifica e so accuse o di bianta discreditala. In questo frattempo continua il movimento ligeano in Francia sobluca di Dorna pareti stabilimenti su Ioi, non su una terza riunione a 5:30 stasera tra l'organizzazione ligeana e un ministro di l'educazione nazionale, Edouard Geffray, in core di scambi Parcoursup, un stato di ostimenti scolari, un numero d'ore di corso, eri 160 stabilimenti erano sempre bloccati, un anno a diamma manifesta, è stata lanciata dai ligeani per sabato a fianco ai gilets jaunes e i sindicati. E poi in Bastia, da poi al principio di settimana, un mulino molto d'odio è installato al liceo Yogante di Casayanca, all'iniziativa di la Soggia Granella e custodi di Ugreado, un'operazione pedagogica sino a domani da mettere in rialzo a cultura di Orano, un Corsica e pensa uso a bene, ne parleremo più a lungo in della nostra emissione di redazione, approntata e presentata da Alexandre Antonini e da Sente giusto dopo al nostro nudizio les 10 mesures, non. Et coupez l'essentiel et dit l'actualité d'Arthur.
0: Dans ta loi, l'actualité, tu retrouves où demain à partager d'assez au remédio.
1: Quoi ça est bien, j'ai Arthur.
0: Est simple et coup grand piacere. Demain,
1: et bon repos. À la score, toi.
0: À mi pain soubé.
1: Allez.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Studio il 15 d'ottobre, usoli simponi nell'insieme di un territorio isolano in cui un bel uccelli in Pumonti, fatti caso quantunque a stuento da punenti che si rinforza di dopo mezz'ora nella parte estrema di Usutanaccio, in Cismonti, o tempo ferma bello, ritroveremo qualche nio in fin di giornata, i temperature tra 23 e 26 gradi in Appiaia, 20 in Corsica Sutana, 18 in Usupranaccio di l'isola e in montagna, vigilanza verde in i due dipartimenti, oggi ci dice Meteo France.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à tous, un piacere tanto di ritrovare sempre in antalantenne d'RCFM sina onde ciore mezzo, un tempo in due lo spazio ci permetterà di giocare insieme in due nostro gioco indovina 04 95 32 22 22 e un numero di radio per giocare insieme a musica in cui Johnny Hallyday, Laura.

0: Bonjour à tous, content de dire droit, bien en talon d'ailleurs, Vregoen Samor, avec ce nom marouno dit Sobralog. Oye, Rigeui, mon aoudor, et Bancala Rui Mistier, qui scrivait d'abo et Barretian, et d'obo et nous, on a partagé Bajon et Aton ou et Timpest, à un premio, d'obo un primo libre du Noël, Corsican Way of Life, saludado d'au public, Joseph Antonetti, et chez vous l'édition est Omar à Salvadigoume, torna una huintina di Noël, alors à Igouzoubi, de mes opiéjou des doute et Midriga di Barla con lo Shumbida do Gonzalo Duava. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Alors, Joseph Antonetti, si de qui per parlare di suo libro qui è uscito un detento qui si chiama Salva di Gume, ne parleremo bella sicura durante l'emissione appena più tardi, ma intanto so che ci piace a noi qui nell'emissione gli discorre appena il percorso di l'imbidato. Alors, si de Casinchese a Gigerede e voilà, parliamo appena di Agidellina.
1: Agidellina la di passata un paese con la Venturasca. I portoghesi sono grandati, sono andati a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di noi, appena in un paese di mamma, quando quella in vacanza in San Lorenzo, ma avevo più di là in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato di nuovo con lì, un furillo, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Agasinca, di Agidellina, i primi ricordi che rigolano così, so parliamo qua, se lo c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con natura, non so.
1: A giocare fuori per i giassi e per le piazze in paese, eravamo un po' di quantunque, per più maschi, e giocavamo a pallone appena dappertutto, non ne capivamo, sotto la scuola, in piazza di Gisong, a Zidellina in paese era soprattutto questa.
0: Come era Zidellina? C'era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena nusoganto, secondo voi?
1: No, non era mica, ma... Appena dimmi di natura, ma dopo noi diciamo mica ci ho solo, siamo in una banda in paese, ci incontriamo tutti. Anche...
0: A scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario. Porto diciamo un buligliato in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica. C'erano i da Useppe e Useppe 2,
0: e
1: dopo i più grandi. Poi era un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti. Dopo con le cioè ma dopo quando sono giunto al liceo è stato appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino a collegio a scuola mi piaceva.
0: Allora, si de scrittore oggi, a Udor, si dei nuovi bancalari, la parliamo prima, già su piacere di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questa era da poi Giugo, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era con le bande dessinate, o più per Asterix, a fare così. E dopo...
0: Ce n'erano assai in famiglia, in caso, o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se era che domandava, c'erano i libri, ma se era che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi, appena più, quando è diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione anche qua, quando ha avuto tempo, perché qua ha avuto tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E già forse sa passione per la scrittura, ma ricordate che un oiseau a Ogulejo o forse a Oligeo su piacere di varie redazioni che dicevano dando.
1: Allora, un maestro che aveva un paese, o primario, ci piaceva tante redazioni e di bere che mi piaceva già tanto, ma dopo a Ogulejo mi piaceva le poche, a Oligeo più poco, perché non abbiamo mica fatto una filiera letteraria, abbiamo fatto economica e sociale, dunque francese era stato un primo, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuto così.
0: Così no, Ulegno è presente nella vostra famiglia, allora questo è un calarone.
1: Ulegno ricorda di un morci caccao, che ha imparato questo zio, c'è stato un gorcio mo caccao, un gorcio mo zio mo abu. E io che ha giubilato la sede, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: Allora, un giorno c'è un bancalore con qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E vostro caso mica?
1: Io appena, sono andato da Giugo, era tutti i giorni all'attello, perché chi fa la berromo a caro e anche quando facevamo questi incorti, quando io di sera me ne arrivava là, o Andrea o sabato va all'attello aiutare il vostro mosio Moabu, Bon, di un po' buscare mi visuli per sorte a sera, ma, ma era sempre questo, sempre stato a tre anni di stadina, voilà, due mesi a lavorare con lui. Bon, faceva tanto affare, ma era questo.
0: Ma conto che a tre anni, forse chi...
1: Aiutava, spazzava, punzava, faceva mica.
0: Ma ricordate di vostri primi mobili, o finestre, o bersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi mobili che ho fatto era giovane, diciamo... un cugino di che è morto anche lui, un cugino moraccao che era stato anche con lui e che dopo aveva fatto questa affare, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso trovare muovere con me e abbiamo fatto con me e abbiamo insieme a 6 anni tanto. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Cioè.
0: E quando è che hai deciso di va un calore, di continuare questa tradizione familiale? È venuta a che periodo della vostra vita?
1: Lei appena la Giuseppe provato appena in capo, dopo ha soccolato un corte, ha fatto 3 anni in corti, erano due corsi e poi mi sono detto che il mio amico aveva due sore, non è mica forse a Bagienzo, a 20 anni ha arrestato e ha fatto un CAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Allora, che ci vuoi dire non ti assumisci che Bradigate torna oggi che bibbia assai tempo? Noiso, c'è qualcosa di liderario, non mi stiro di... questa domanda di appena farfelù, ma Noiso, forse c'è droit d'appena i buesia, fin do legno.
1: E a buesia, perché chi... soprattutto quando avemo un mobile, diciamo, dopo c'è di l'obbligo che avemo che sono più... in generale di mica fastidiose, ma quando devo fare una vista, di mica, ma quando devo fare certi mobili, di volte sono domande speciali, anche sono mobili che devo fare una volta, un mobile così, di una
0: creazione. C'è l'aspetto di creazione?
1: Di creazione, come quando si scrive qualcosa, dunque... di questo che è appassionante in un mistero.
0: Quando ci viene l'idea, dunque lì, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci viene l'idea a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assente, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo i vini, gli dirà, non t'ha un lì stesso logo, non t'ha internet, hai antesi ridroa e scambiavano i soscritti, e questo più o meno.
1: Il principio, dopo... io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adro in internet ciò che lo vegia, dunque al principio non era che lettore, poi mi sono scritto anche io, ho cominciato a mandare le poche affari, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: Mi scusi, dai abbia parola, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché non si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che aveva in boy, Gerardio, che domandava a scrivere.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì ciò che scrivono, e dopo mi sono detto perché mica può anche io, poi ma ho visto che... mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diremmo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso già, in lingua corso, o a chi scrive in francese, chi scrive
1: c'era lui, io scrivo, per più scrivo in corso, tanto in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso, ma c'era io, c'era niente di scrivere in francese, no.
0: Allora i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e poi con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Perché era una storia, io non ero mica un lettore, ma avevo letto due o tre borti così, mi era accaduto, e trovo che era una storia appena fuori di un tradizionale. Eravamo in un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo contro di noi. Al principio era più per rie, era più per questa, e dopo... Bon, all'inizio, il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'iniziativa di Marco che ha puntato.
0: Quando è poi il primo libro? Cosa
1: non è la
0: fine? Ne mi ha parlato di sicuro.
1: No, che dielo che ha puntato, io per me mi barriamo manco, quando mi hanno proposto questo, mi barriamo manco, non ci pensavo manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, non voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se non è pubblicato, di essere spertude con più gente che, perché il blog è limitato,
0: se yeah, yeah, yeah, dunque, assai va. Tra di voi Gerardo yeah, yeah, yeah. E allora giusto appunto son mi sbaglio mica di ciò che ha letto preparando l'emissione, non so se è un premio o se la si può dire così, ma in 2016 più o meno con Sanuel la sottomissione tra virgolette mi va di rimercare ricevete un premio
1: di un concorso perché dopo abbiamo fatto un blog Tornuete in pista dove tutto il mondo vogliamo andare in Uele, non erano mica obbligati a mandarla in corso e ci mandano con francese, dopo noi traduciamo perché e vogliamo obbligare in corso, dunque ne ho tradotto un ebook anch'io e abbiamo fatto il concorso e ha messo San Uele e dopo la gente lo dava e si vede che ha vinto il primo premio, dopo c'è stato altri, mi pare c'è stato 3 o 4 premi in tutto fino al 2020.
0: Ma l'idea al principio, noi vostri iscritti, non so se vi avete un'idea precisa, era unicamente sfogabile, contare qualcosa che vi avete in capo, o c'era di nuovo un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti, perché parecchie volte nel tuo primo blog organizzavano diciamo concorsi per rie, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi iscritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica lì di va a passare un messaggio. Io non ho mica sì Agostini va a passare un messaggio, penso mica se enfin, mi ego mica di niente, cioè pensa così, cioè fa quella, ognuno è abbastanza grande per rivedere questa maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nuvelo Flash e se Nuvelo Agostini subito bisogna aver visto che aveva un stile personale con tunque o mica.
1: Ah no, questa a me dice, ma per me mi parlano spesso di un fatto di Nuvelle Gotte di
0: ma perché ne ha parlato di suo carattere particolare di Nuvelle.
1: Scrivo così, non dico mica fa astrimente, ma non dico mica una fare con faccia posta e
0: non l'hai mai provata di rivletta a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche, ma vedremo più tardi, ma per il momento no, e Nuvelle mi vanno a dire.
0: Allora, parlato di sua prima raccolta di Nuvelle, in Corsica Nuvelle of Love, non da chi ho detto, Way of Love, c'è la façon de vivre, come si può dire. Forse dice tutto e dice non da sopra così. Come l'avete scelto? Perché il titolo è interessante. Il
1: titolo di una Nuvelle che viene dentro, io mi sono, dico mica pazzia, mi voglio dire. E ma è un'occhiata americano way of life, non è che questo, dunque come si parlava assai di ciò che di agosto che c'eremo l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora era un stile era io ho come avanzo come l'avevo risentuta, era una visione mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada tanto lo sguardo di Azugeda, un sguardo appena differente di ciò che lo si buia legge dando, ma si è appena in Samos Agusti dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrei manco scritto. Dopo, penso mica che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno il suo sguardo così. Ma di chi.
0: Poi, in tutti i casi, una scrittura.
1: Forse che a niente non volevano mica balizzare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiora. Ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che lo campiamo e che noi vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di avere la società, non i vostri iscritti, si capisce che è personale, che è forse spertuto anche da altri, ma non si muove mica bene a legge tutti i giorni, dice Radio. Perché mettete conto che la società appoggia due certi divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che fa noi una bella storia, perché se parliamo sempre affari chi vanno a un libro non è tanto interessante sul punto di vista così permetteva di nuovo belle storie penso.
0: Allora abbiamo continuato a parlare di Corsica Nuvelle of Love, abbiamo parlato di Bella Sigura di Salva di Gume, sta divina con noi ma sta sentendo una prima canzone e poi ci ritroviamo per la seconda parte dell'emissione di suo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro Salva di Gume.

0: D'abord, t'es dit tout sobralo consagrado à Joseph Antonetti, hein, à Odor et dit Salvadigou, malédiction est Omar. Alors, parlons de Marco Biancari, di elo, qui dit au Gabi, à Ogabu, dit l'édition est Omar, hein.
1: Et di elo, et c'est con Jean-Yves Aquavive.
0: Con Jean-Yves Aquavive, donc, ils alludent mou, tramindouille. Avant, ils ont été sagants en Agusti, parlons de Corsican Way of Life. Bon. Alors, on se met qu'à se loger, on a eu un tas de provocations, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est joué, l'idée, d'ici, alors, force, on s'est rédémé qu'à court de goût, mais, dès sa peine à dour, trabirculette, hein, era volontario, au mica. On va tout divorcer, mais divorcer, au mica, enfin, dit.
1: Non, alors, nous sommes à court, dour, et enfin, c'est bon, inscrit, c'est bon, droit dour, mais, Bigo, gli hanno scritto che non hanno mica fatto un libro, hanno fatto il suo blog e dirà. So, in primo luogo sono stati iscritti per far ria all'astri. E, bon, ci do che certi possono non mica riso, ma per far ria quelli che diano il tuo blog. Dunque, era piuttosto questo a principio. Dopo c'è certi iscritti che sono appena più seri, c'è radio, non primo.
0: E perché ci allontaniamo di ciò che diamo le cliché turistiche, aussi, No, ma che trovo più che interessante.
1: No, no, ma oui, ma. Non ma l'affare di giustamente i cliché li sentiamo tutto l'anno, tutta l'annata, dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra voce, diciamo.
0: E pensate che siamo pronti noi corsi a fare la nostra autocritica di radio?
1: Spiego con tutti i casi. Penso che.
0: Attraverso forse i gommenti, i scambi che abbiamo da Udo, dopo a Corsica, un cubo con Salvadigo.
1: Allora, sapete di come lo presentiamo da voi poco, comunque ma i ritorni che abbiamo avuto per lo più sono buoni. Corsica New of Life, i ritorni che abbiamo avuto io, niente che ti era piaciuto, dopo penso che certi ha avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che un libro non era mica piaciuto, ma come ha detto in francese, mette il malessi perplex, ma diceva bene, fatto qualcosa dopo. Penso io che comunque la maggiorità di gente sono pronti e poi si vede quando le idee rete sociali non sono di attualità, parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica, dopo forse d'altri no, ma c'era un tempo.
0: No, ma è interessante che i scrivani, l'autore, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena società, di va all'avanza, di va chi a società, beh, si ad interrogare la stessa in noi, trovo che di un altro, enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Bon, io mi ero mica così, ma dopo se lo governo permette questo, tanto meglio.
0: Allora, dopo si è stato un po' di anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, Salvadigou, ma.
1: Quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque è un tempo assai lungo. Durante il suo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare il vostro bestiere o ancora?
1: E on a quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano che facesse un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato con il traio anche là, comunque.
0: Mai non hai detto una bena, una mina?
1: Aveva 3 o 4 novelle che sono un libro, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e proprio era abituato il traio, un affare l'astro, e sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves, che mi hanno detto, cioè tutti i metri di traio, e mi hanno dato una data per il libro, e tanto mi sono messo, allora avevo più la sera, dopo il lavoro, mi sono messo a scrivere, abbiamo finito quelle che erano cominciate, e non abbiamo fatto, ne mancavano le boghe, perché il libro sennò era stato troppo corto, e non abbiamo fatto le boghe in più.
0: Mi sono scordato io che Corsican Way of Life non hanno dirà una bezza di teatro,
1: adattata da Biasavalli, e chi dirà, enfin, a parere che dirà proprio una riuscita, diciamo un luogo attore Charlie Martinetti, che era stato a me mi ha impressionato, e l'adattazione di Pier Savalli, che era proprio a lei.
0: Ho fatto davvero, ho scritto un'antuna scena, non so che a vostra reazione.
1: Sono stato assai commosso.
0: In giro a voi che non è tu, noi vostri.
1: Di noi sono stati commosso anche lì, perché. E poi ho fatto che lo si è interpretato a poi adattato a perché ha fatto un bello lavoro. E quando sono andato a prima di Calalboro sono stato proprio dopo con tutto un momento bello, diciamo.
0: Alors, et on va tout discuter au négament en course, parce que Draouzion, dans ce mec, enfin, ce mec, est autre.
1: Nous qui nous sommes libres, ben, au bout des, nous l'ottimons libres, au bout des Bernadette Migueli, qui a Draouzion et nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancarina,
1: nous, Fabien Raffali. Fabien Raffali, et bon, nous, Brimo, j'ai nous, Olivier Ancien, Jean-François Rosec, qui, Jérôme Ferrari, et mi bar mi scodo inimo. Ma non che su gusti va di Bernard Migueli, Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire une course au secondo oi o di gusti qui forse bisenti de obio libero o obio disposto.
1: Mais on est plus facile Jérémy et mais on est plus naturellement. Ma mi so prova déjà scrivere in francese, ma per un momento mi va un corso Jérémy.
0: Alors mi gira de gui do ba o drawa, io gu appena ibrezione e be faço sto secondo libro salva di gume. Ma ci pensavo ad una giornata, come nasce semplicemente una novella.
1: E allora
0: ripensate a un fatto preciso.
1: Cerchiamo un tema, una fame così, poi deve che devo tenere giornata quando siamo a Tello, per più. Che mica appena il tempo, perché il tempo c'è mica, ma in travagliando e si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora, giusto appunto, da dire un esempio di una novella come nasce, come si sta leggendo di noi nostro gerbero, perché sono corte, sono precise, allora io corte, sono mica tutte di due pagine, ma poi sono assai corte,
1: e
0: sono seguenze corte, leggendo di noi.
1: Come nasce? Vi do un esempio, quella all'Irlanda, che sono su Libu. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona di un libro che ho incontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voleva un testimonio, mai a mercato, perché non mi ha contato, che ne voleva un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare tutto ed è nata così.
0: E suo stile, perché si legge veramente, dico come e l'ha letto d'un tratto, se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver passato tempo, mica bese per il caso. Veramente, si è passata così. E Boyoui, a ogni novella si è debiato, ci la vada a pia o lettore e a tenerlo. E Beraghi, ben chi ho scritto c'è una certa ridimo, bella sicura, ma o decore manca un'onda di Geradio. E quel che dice di veramente chi bibi è Geradio? Questa, no, si deve dire è bursudo, mi viene naturale.
1: No, mi viene naturale, non ci rivetto mica quando la scrivo, cerco da se sta di maniera che va. Che non ci sia mica lungure, e poi che ci sia una vine ammontuato, che ha più senso in radio, ma no, mi viene un amico arriva tutto, mi viene naturalmente.
0: E a livello di lingua fa de caso alla obra di certe parole, o si dà appena più.
1: Allora no, perché a so chi, se potete fare tu caso, ce n'è una. Dice assai in prestito con cui francese, non so più se lì dito, mi scappa.
0: Ma poi un premio,
1: ma dopo. Si bende di Anuelle, quando Anuelle.
0: Io di un corso che mi parla a me, di un corso che mi piace, che conosco, e di un amico corso che può criticare. ne parleremo.
1: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre qua, perché si sente sempre in quei casi.
0: Ma la lingua è fiorita perché c'è belle espressioni che può piazzare di ogni intorno.
1: Quando questa espressione è più che sentire con i movetti, o i vecchi paesi, dunque. E cadu tenuto a mente, dunque dopo un obbligato mica scrive un corso puro stagliato, questo in maniera penso che un parla più un lettore penso che preferisce una lingua così che dia una lingua viva.
0: O va de leggeri o rileggi a qualche sia avanti di pubblica e de bisogno di non dare o legamento in radio di qualche sia astro.
1: No, allora questi l'hanno riletto
0: e avanti di non esi, ma poi
1: no, io lo mandavo direttamente a non che i miei editori che so più amici che di Dori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono egli che le diano, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che non andava mica, e prima di fare un lavoro di giorno, dunque abbiamo trovato così, e dunque sono i primi a aver letto e dopo che ha scritto.
0: Ma Boyoui, on cerca de mica, j'avais des risposte à peine, mais on cerca de mica à faire des effets de manche, si j'ai une française, c'est vraiment une langue percutante qui va directement au sujet et quoi qui force bien plus que ça.
1: Parce que qui dit ciò qui mi piace quando leggo libri di questo, l'affare troppo lungo.
0: Siete appena spaventato.
1: Mi va dica, no? Mi va dica.
0: No, ma è vero che ci ne che se ne vanno tutti in digressione, può allungare appena il discorso.
1: Poi se va, ma quando è tutto un libro.

0: penso che l'abbiamo giocato, ma penso che on surjoue, come dicevo Vincenzo, ah, on surjoue su quotidiano, e noi per parlare di questo. La strasera vediamo un scontro in portoghese e abbiamo parlato con uno che ha letto il libro. Che ha detto forse che saremmo tenuti appena io usava di come in Anzu non eseriamo mica su punto, ma ha detto così. Dunque ha dovuto avere una riflessione interessante che mi trovava in Luca quando ho scritto il libro, che abbiamo basso su usava di come perché è medico vinciuto, ma non l'abbiamo più, ma volevo vacare, l'abbiamo sempre.
1: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
0: E penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
1: E perché i vostri personaggi, alle urte, sono appena duri, il limite appena. Sono avvicinato a Salva di Gume. Allora, poi c'è una forma di come posso dire. Rigrettate appena gue o di semplicemente un carattere di vostri personaggi?
0: No,
1: di certi personaggi, mica tutti.
0: Mica con rigretto, ma dico una affare che parete a fare, che ha inteso contare con i suoi amici vecchi, e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale, la storia che si basa quando li menano Antoine, questa è una storia vera.
1: Senza entrare in dettaglio.
0: È una storia vera, e l'ha intesa contare con tutto il paese.
1: A lettura di certi oggi, hanno essere forse spaventati, ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua, non dico mica che l'era.
0: L'idea
1: non è mica di Uiga, ma è vero che si passava così.
0: E si passava, cioè andiamo a mia ricerca una sera, perché lì hanno fatto saranno musati la sera facendo questo e la giuntano riendo, dunque questo invece partite di noi all'epoca, poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane, ma c'era anche questo in
1: e ho fatto desse, per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica, ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a stranger, in Irlanda e come si chiama
0: in America
1: bella sicura, donc l'Irlanda è detto che era in seguito a un viaggio, l'America di noi perché di un paese che mi piace.
0: No, l'America sono andato una volta, ma sono andato in New York, ma le novelle sono così si passano
1: l'America profonda
0: e
1: tanto che potremmo avere paragone forse con certe
0: una è stata scritta perché era in treccia le dia una storia popolare dell'America di Howard Zinn, e che è un libro di storia America, ma ha piaciuto Bertito di contare storia America visto ai giochi, cioè, mica dai grandi personaggi della storia, ma dai gente che e è un libro assai interessante perché parla appunto di visto ai giochi. E mi ha dato a voi di scrivere San Luis Agustì, che è un libro, e dopo l'altra è una storia di Siù, che è una storia vera in noi, e che gli accoglie così. Quando la giuretta ma mercato e ne volia va di nuovo testimonio.
1: Ma forse di qui è che di appena universale finalmente, già di qui, forse è una scimità, ma tra i paesani americani, gli indiani, gli irlandesi, i gajinchesi, quelli abbiati, perché si passa assai in piaggia, sono i vostri luoghi. Dunque, è bene che siamo un lato universale di. Allora, si può dire violenza, ma non manca violenza di.
0: Non manca violenza.
1: Non manca violenza al senso di essere rutto, ma c'è, sono i rapporti umani.
0: La violenza c'è tutti i giorni, c'è tutti i giorni, di una maniera o un'altra, c'è tutti i giorni. Ma questi di violenza, vista da, per me, da un lato di giughi, di quelli che devono essere obbligati a difendersi come li buoni, sennò si facciano sempre in ciacca.
1: Cerca da far passare qualche idea, senza parlare di politica, ma idea personale, a vostra visione di un mondo, penso di sì, no?
0: Sto sentendo l'intervista di Brassens che dice, per me è il più grande poeta cantore francese, che dice.
1: Tu delle offerte au principe, un altro
0: grande. Un altro che mi piace, Brassens mette soprattutto. Chi dice, moi je suis tout. Chi dice che un buon amico ha passato un messaggio in una sua canzone, e penso come è lui, ma dice in un'intervista: Je serai toujours du côté du fusillé. Et si j'arrive à faire passer ce genre de message sans parler de grandes causes collectives, donc il y a une affaire qu'on ne mérite pas.
1: Oui, la justice, ça ne vous plaît pas.
0: Non.
1: Non. Ho capito, va. Allez, Joseph Antonetti, bien stato, bien andato, mica, è passionante, ci campiamo. Ci siamo arrivati a Guiapogo, l'ultima d'app.

0: L'ultima parte di questo sopralluogo consacrato a Giuseppe Antonetti per il suo libro è uscito un tanto all'edizione Omar Salva di Gume, e mi principio già a parlare appena di suo libro bislingue, realmente è traduzione, donc seguita noi è nuvelle. I vostri personaggi di modo generale s'assumi a una boy manca appena so, perché tira dei contun che penso che pare che disse sto e gusti so a caude più o meno
1: mi sono stato conto la giuntese parlava so a caude, non dopo penso mica che tutti i personaggi masumini, spiego.
0: No, ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica. Di mettiamo Saona che si ritrova a sole, che un marito si tombe, sortendo un briaco d'un cabulo, donc tutte le difficoltà di Eone e Dodi che si ritrovano a gascia, eccetera.
1: E questa è buona
0: idea. Sono storie che bidocano, penso.
1: Sì, poi di una realtà. Ogni incamo sono mica tutte Eue, ma a chi è divorziato,
0: la
1: società oggi è così, ma direi lui per fare un paragone con, quando leggeranno un libro o erano un paragone con donne che ho conosciuto, che diranno di una famiglia, che diranno è prima nate di famiglione d'andu, e che si sono sacrificate, diceremo, per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi, e che penso hanno finito becce via e sole, perché chi ci li aiuta in casa,
0: hanno conosciuto che in famiglia
1: e è una zia che è morta, e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata, ma che ha levato i nipoti e che ha aiutato
0: a noi, ma quanto è la buia esattamente. No, perché se che il suo libro a Igo, quelli che ci stanno a sentire, francamente compratelo, perché chi è di dare droit a sei cose d'oggi, di aiuta d'oggi e di forse cose che ne mogano pa tutti,
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi.
0: Allora dopo si è appena stuzzicarino se posso dire così in certe nuvole, perché chi ci riveni da spesso, non ta quelli che portano il costume, che parlano corso in una certa maniera, un bi piace tanto, se vuole che una maniera di criticare la pena,
1: ma non mica no mi criticali no ma che chi
0: un bi interessa non tanto,
1: sento mica sincerità di questo, può essere che a me mi piace una mente sincera, e de volte non si sente mica sincerità nella gente gusti. Questa appena. O dopo una.
0: Qualche politicante, non sono mica mintuati personalmente, ma dopo la gente metterà o mica certi nomi secondo ciò che li pensano, ma di nuovo, palisade.
1: Gli stessi affari, parecchi mancano di sincerità. E questa è.
0: No, ma questa che è interessante. Forse certo boeranoi che le livre il è sombre, je pense pas, moi je dirais plutôt qu'il est lucide.
1: Alors lucide je sais pas, sombre non, parce que
0: personnellement
1: non, c'est pas moi de dire, en tout cas, mais sombre non, penso che quantunque c'è certi passaggi in dolosirie, penso. Dopo, de orte anche è storia appena negra, facciano belle storie in
0: uno. Sono belle storie, e poi a fine per ubiù sabre non hanno abusi di Dio, e di noi ci devono s'aspetto gusti, trovo.
1: E perché bon, penso per me
0: la gada o lettore in tutti i casi
1: un libro positivo, come era un libro positivo il primo, anche se i pareti l'hanno visto negro e trash, come si dice, ma penso di dire un libro positivo anche il primo.
0: Si può pensare, allora Berghi ci ferma a Bogudin, cerco di allargare appena, allora dicendo donna che se posso mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sentire, francamente comprate il suo libro, passerete più che una bella stonda, cercando di allargare appena a scurzata, il vostro barè mi interessa, Isabè, non ta lideratura, pensate che un scritto a un momento ad può partecipare a cambiare qualcosa nella società, quanto che si può gagnare, mi visto che un cambiamento c'era, e penso che la lideratura
1: on so mica si proprio ne parliamo la strada, on so mica si proprio i libri scambiano per non scambiare la società. E non ci credo mica, ma può arrivare a certe persone, forse scambia un punto di vista di certe persone, di associare da sana, ci credo mica, forse
0: ma forse che ho fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso che ecco la visione di un tale ha scritto che pensate mica che può partecipare piano piano anche di modo inconsciente,
1: di modo inconsciente poi sì, ma allora forse a lungo andare, ma subito E un cigarro mica.
0: Ci prepara d'altri progetti, si de per avere unicamente concentrato nanta l'esciuta di suo libro, gusti, o non vostro scagno, d'un mobile a creare, c'è qualche novella che aspettano?
1: No, in questo momento siamo, un libro è sortito poco fa, dunque siamo nanta a promozione, c'è radio un libro. Dopo, ad un in capo, ma non abbiamo scritto un'onda e penso che mi giurerà il tempo. E soprattutto mi ha messo 8 anni tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha già mica sotto che stanno qui bene, ma ad un in capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici.
0: Ah.
1: E uno che un corso e un americano e di va novelle crociate tra i due personaggi, ma mi da giù appena di tempo sicuro, ma mi piacerebbe fare questo.
0: E quando devo scrivere, quando devo rileggere ciò che hai descritto, tagliate assai, obbrimo l'ampoasta di regola o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale no, io non taglio mica dopo quando sono riletto che mi dicono che c'è da fare Moivica, posso Moivica, ma io scrivo da un lampo e mando, boh, mi rileggo e vedo, non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sabio mando non ti ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così, quelli che hanno legge forse penseranno appena so che noi questi autonomia, Salva di Gume, Rennex sono gli abitanti americani
1: di America,
0: un boblo in radio,
1: Provon, diciamo.
0: Voilà, Bobolo Provon.
1: Fuori grande città.
0: Ah, a Newsday, che dire di noi, una chiada, se posso dire così, a Vaula di un lupo e l'agnere, più o meno. Enfin, non una, commenta di un letto che è di noi.
1: Di una storia che gli è accaduta in un paese di Maghreb, e anche di una storia che non si vede usava di gume, ma di mi cavallo, diciamo.
0: Yeah. Mi sono scordato che ci sono personaggi, che arrivano, tutte se noi li gusti, la gemma torna a gusti l'auditore e scopre tutto questo. Per ora, sinawa, e prima reazione, allora, bella sicura, e bugidì, mi interessano tanto, ma c'è una persona che ha fatto una piccola rimarca, in giraboi, che ne pensano i vostri strinti, in giraggio,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando bilegiano chi
1: dice? Ma in famiglia non sapevo oggettivo.
0: No, ma no. Forse chi può dire, non so se qualcuno ha detto, ah là, Joseph, non so pas, tu allé loin, o pas du tout.
1: No, ma
0: non allora, mai... questa è l'avianteso parlato di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sulle bustie, perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese. E che dunque niente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salva di Gombo, lesi che siamo una violenza, in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché c'è bisogno di moglie a vine, ma c'è torna appena di tempo, per avere il vostro barè non ti ha gorsica d'oggi. Allora, non mi cavaggio, sa umano, perché ci sarei a forse tanto di, ma mi interessa di avere il vostro sguardo, non ti ha suggerito d'oggi, non ti ha... un altro paese, semplicemente.
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto si dirgli, ma è la vita che vuole così, di ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove abbiamo si dirgli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, nuove case, bici, allora quando i movioli sotto in un paese, a più parte gente che sta in un paese non li conosciamo manco, perché sono forestieri, sono installati. Chi bene a stare nei paesi perché chi paga un episodio meno caro che in piano o in villa, ma chi non si impegnano manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, non bene manco avere un corpo, di questi che si face
0: o sociale questi
1: dunque un paese va cambiato a suo livello questi dopo la società penso che non c'è mica noi a giocare perché chi ha campemo che aiuteranno quelli che erano più tardi per dire ciò che gli avevamo male noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica va diciamo che dopo ciò che l'hai c'è l'affare ce la fa arrivare, quei rasi, ma dopo ce la fa chi ci dispiace, ma penso che non ci possiamo tanto fare.
0: E la lingua come chi ne pensate di lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma non abbiamo potere quelle che sfranchisegliano così, incostumati.
1: Se non c'è un punto di cosa pessimista è tanta lingua, perché chi...
0: E portanto scrivete questa lingua.
1: No, ma è po'...
0: Con forza di noi a debolezza di un lettorato,
1: Ma per questo che tutti i libri sono bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, diciamo che ho letturato in corso ogni mica in un enorme, diciamo, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo non comprare per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto militante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma si deve.
1: Mica militante, penso più un atto di
0: resistenza.
1: Per la lingua che ho sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua, perché se domani può smarrire, beh, resterà questa traccia che abbiamo lasciato tutti.
0: Ci pensate mica o siete mica stato contattato per che una delle vostre novelle, che le siano quelle di L'ultimo salvato di Gomo, o d'altre, l'altre è, perché non hanno tirato una bezza idea, ma ce n'è che, di pensare a mettere di radio in cinema, in figura, perché sono storie, sono film. Quando uno legge una novella, c'è un principio, c'è un quadro, c'è dei personaggi, c'è un ritmo, le sequenze possono cambiare secondo i luoghi, dunque di un cortometraggio, se posso dire così.
1: Ma no, per il momento c'è nemmeno chi ci ha pensato.
0: Nemmeno un attimo che a voi a vivere a questi di
1: no, io sicché chi sia da Galabado mi manda un giocatore mica no, fa sempre piacere, può essere interessante, ma per il momento c'è mai nemmeno chi mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora c'è Magida, voglio ringraziare.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi vi può subregare per la band, che la allora, di sicuro di lavorare, ma il lavoro manca.
1: No, il lavoro manca, di... fermo il gone, tu che mulegno, come si
0: tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta bugia, io anche là sono di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, Gusti, come
1: allora,
0: si
1: allora, l'artigianato, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma... c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si perde me cosa beffa,
1: no, io parlo di un caso personale, ma dopo perché beh, con l'astri con fratelli c'è radio, perché si muovono tutti insieme di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra con fratelli, si aiutano quando li buono, c'è una un'imbianza tra di ancora. Cerchiamo di formare in lia come si fa di corsi di formare giovani, e una di formare tu tre sortimi anni, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa
0: volta,
1: ma uno è sempre con me e ce n'è uno che si è andato a suo conto. Dunque, cerchiamo di tramandare un mistero e vedo che c'è sempre giovani che ne conosco altri, sono installati perché Nenzo diceva noi facevo anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica i
0: vivabili,
1: non erano mica ancora, hanno imparato un mistero e sono installati. Dunque,
0: e poi ci si può campare di su mistero, questo è importante.
1: Si può campare di su mistero, c'è un lavoro soprattutto nel noi, perché chi ha gente sono sempre quanto che attaccati appena aveva un castagno, c'è sempre questo, aveva un botto in castagno, dunque c'è la bene un mistero, sono mica pessimista per un mistero anche là con così.
0: È una novella che si basterebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurda per un lavoro.
0: Ecco, Joseph Antonetti è stato un nostro invitato, mi ripeto, francamente, cercate a comprare il suo libro in delle edizioni Omar a Salva di Gume, come posso dire, nemmeno un schiaffo, ma... trouverez, sois sûr et à la coustille, à dire comme avant moi, pubblicité. Si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Enfin, l'édition Néo, Mara, vous dites, l'encarré, c'est bien tout. On vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture. Ça, c'est évident. Joseph Antonetti, longue et belle strada, vous ride.
1: Beringrazio.
0: Bivillegide, du Beringrazio, de Ostro d'Alente, pour Ondistio, Néo.
1: Ondistio.

0: Kawalugurs ou Pedrozanto Guelfuch et disait pour Ekunoi. Salut Deuise.
1: Oh, ça va, y'a mis à l'auto.
0: Comment va Odiem?
1: Tout va bien.
0: Bon, tanto mieux.
1: Que voulais-je dire? Cette semaine, m'a levato vesta.
0: Aïe, era un autre moment, cette semaine.
1: Allora, state attente, si ces personnes qui chiamano. Se le stimano, vuoi portare qualcosa all'emissione, tanto meglio.
0: Ah, mi pare che tutto il mondo è da consento per dire che boh, portate altro che qualcosa all'emissione.
1: Vi ringrazio.
0: Sicuramente, è normale.
1: Ah, beh, no, ma come sono appena in margine, non so mica come si dice in margine, in corso.
0: Io vuoi dire così, sicuro. No, ma è bene che siete un po' di l'orto, eh.
1: Poesia non ne sono mica va.
0: Fa dunque... di poesia, hein? Quando è poesia dende l'orto, fa di poesia, è una maniera di fare poesia. Per me, tutti i casi.
1: E soprattutto tutti che fanno poesie quando esento sono cantato.
0: Yeah, sicuro, faccio sempre bro di senta poesia. Yeah.
1: Ah no, è qualcosa, e soprattutto, per esempio, non dico mica nome, non pare mica appena, che c'è parecchi talenti. A 5 minuti. Che apre l'emissione, dite a Orsa, di ogni affare, 4-5 trovate, tutti ce la fanno.
0: Ma sicura ne mica. E beh.
1: Si è messo a doni, eh?
0: E avete ragione, sicuramente.
1: Ah, per me sono doni, eh?
0: N'avemmo tutto uno, parecchi, eh?
1: Parecchi, eh? Attenzione.
0: Dell'emissione sono parecchi che poi come boide, hein, Oise, in principio emissione pribara parole così belle
1: io cervello che funziona come un dono. Ovviamente è un dono.
0: Questa è a mio avviso c'è un piacere, hein, per lì di Val, hein,
1: sicuramente quelli che stanno assente come me siamo incantati
0: anche Oise, so come voi.
1: Allora, sto avendo il tempo qui, c'è oppure o contro.
0: Ah, ditemi perché, Oise.
1: Oppure è che aiutano le pomate per un mese o manco, è come avazza, non c'è mica avazza a mano, so deliziose come un mese a osto.
0: Ah, è contunque.
1: Invece che, c'è veria, invece che un mese d'ottobre normale, fa la avazza. E avazze, i pomidori perdono subito il suo gusto.
0: E si guastano.
1: Non si guastano mica, ma perdono il suo gusto.
0: Ah, d'accordo, non è mica a belle chi si guasta. Di dentro a pomidoro, eh?
1: Invece qui non cambia nulla, è quasi buono come un mese a orto.
0: Quando è che lo sa da arrestare allora, Oise, per i pomidori? Da qui a poco? Per i bomiori, normalmente avrei essere venuto.
1: Ma mica di me, non ho più 200 piedi, eh?
0: Ah, quantunque.
1: No, io calcoletto prima dici e dopo è tutto un cavallo. Ah, davvero, non bene mica così, eh?
0: Ah, no, mi penso, sarebbe troppo.
1: Ah, no, i prima dici sono finiti, eh?
0: Quando sono i prima dici, allora?
1: Io l'ho indotto fino a un mese e mezzo in corti, ha già fatto un mercato 7 anni.
0: Dunque?
1: In corti. Boh. Non potete mica dire come se è nato, sono buono come da osto. Ma comparecchiano di l'orto, sono sempre di c'è qualcosa in più. Vite.
0: Ma è sicuro.
1: No, ce la mette prima dieci, ce la mette tardie, io altrimenti. E poi già è andata abbastanza favorevole, quelli che non sono mica stati bruciati, come me, ma mi ha perso tante bruciate, soprattutto in Piecchia, e ai tuoi amici.
0: Queste gallerie, sicuramente.
1: Ne parliamo, io le ho salvate, come ho detto la Sionna, appena d'acqua, sempre stessa affare, cioè essere sempre in grento, che volete che vi dica io. Non so mica un ingegno, eh?
0: Ah, beh, sì, la pena un ingegno, quantunque, eh? Metti dei mezzi in piazza, in ballo, perché i vostri legumi, i vostri frutti siano
1: uniti. Calcoletto con esperienza, calcoletto appena tutto, come la sa passare o presente e all'avvenire, vince con gli
0: è
1: sempre stesso a fare, lo sapete, tu essere in grento da mano a sera con la passione, basta.
0: Con la passione, a la vita, a la vita,
1: e io sapere, gli aggiungo un'orta qua, a sui anni che vi parlo, che è tutto piantato, tutto.
0: E io mi penso, ma avete due cento bei di pomidori?
1: No, ma questo è nato, ma io parlo di legumi d'inverno.
0: D'accordo.
1: I galigiori, la mash, i broccoli, l'insalata, questi sono legumi d'inverno. E cosa avete? Allora,
0: Oise, a ringraziabile, a ye coupie je, a domone.
1: Un
0: abbraccio, buona giornata, Oise, a ringraziabile. Ah beh, di so quasi do io ricordo caraminghi gli avevo mai dubbi e già eri disperte di scuda a Nanta a Nadur avevamo parlato di la Liv avevamo parlato di Alunano avevamo parlato di da sai a fare e mo parla da pena e boesi e no con Antoine e con Amado allora aspetto caraminghi e intanto aspettando e o stredia me ci stiamo a sente a o gruppo Avilita quasi magnifica canzone. Je t'aime en aiguille. Baspétez-moi, soubidou.

0: the laughter of all children.
1: Avec des sicuramente rigoli chudo à oggi, j'ai dit Bobby Sand, de cette belle canzone à Galway du groupe Dodie Dumont et Giuseppe con noi. Salut, Giuseppe.
2: Buongiorno, Zavia, le dive, tutto va bene.
1: Come si dice? Va bene, poi.
2: Ah, va bene. Allora, saluto a tutti, a Giuseppe, che ben è passato, il nostro strano.
1: Yeah.
2: Allora, prima c'era, non sapevo mica troppo che dire, allora, a Violetta. Allora,
1: yeah.
2: A Violetta, nei tempi, servia a tutto. A Violetta, quando i miei parenti di noi erano agricoltori, volevano i frutti, i prascoli, i prugni, tanto non c'era mica come la carta, mettevano tutto i frutti in digiunta, a Violetta fresca, si mantenevano così, e dopo un cupuro quando io andavo a pescare i frutti, mettevano così i frutti, andavano a Violetta fresca, stavano fresche la giornata.
1: D'accordo, qua a Violetta stavano fresche, comunque, androide, d'accordo.
2: Dopo d'inverno, allora, la Violetta secca serviva per chi bruciare esca. Allora, quando tombavano i possedi, anche a morire della Violetta bruciavano un possedo qua, i peri di un possedo. Non so che se fosse nei frilleri, dopo era un poco più moderno, pure quando si tombavano in casa, in questo mondo che io uso cuscita qua, ma serviva sempre a fare qui, a Violetta. E allora rimane amato, non ci pensavo più, ma qui di noi la gente si la settimana inglese.
1: Buona vita settimana inglese, non l'avevo mai intesa io,
2: veramente non me ne ricordavo più, ma quando ero la dieta mi è rivenuta.
1: L'avete inteso e mi è rivenuto.
2: Va sicura, non c'è più nemmeno che dice buona settimana inglese. Ma l'avevo intesa lì quando ero giovane, quando ero zitese, a Ricina.
1: Ah, d'accordo. E una conoscenza amica e la di mercato, che trovo che è una bella maniera di dirla.
2: Per conto, domenica, qui non si dice la giovane sente perché ha ragione ce n'è così, ma domenica è piuttosto che la domenica, non è mica tutto.
1: Non è mica usata da Wendy Risera e Geraggia domenica sera,
2: come dice a Filippo, buona fine di settimana.
1: Buona fine di settimana, mi pare piuttosto giusta, sicura. Buona fine di settimana.
2: Domenica qui.
1: Non si dice mica di voi?
2: No.
1: D'accordo.
2: Si sa, va, sicura, la radio si sente, ma qui è un giovantese.
1: No, è vero che non è che per la domenica, non parla che di domenica, dunque.
2: Ma ci sono, si dice domenica, poi
1: è vero. C'è un weekend, certo, c'è un buon weekend, La parola inglese, dunque, è un'espressione.
2: Ma in inglese,
1: allora. È meglio così.
2: Ah, va, poi si scrive che si sta assenta. Le missioni diceranno così, buona settimana inglese.
1: Perché sa così tutto il mondo saperà. È una maniera di sperte l'informazione con il più mondo possibile.
2: Sicura.
1: Ecco, esempio.
2: Questa settimana non è ancora chiamata, io ho detto, quantunque c'è salito.
1: Ma ha fatto assai biege di scorrere con voi e di passare questo momento.
2: Allora, siamo a parlare dell'altro, saluto a tutti.
1: Poi a domani, Oise.
2: Poi sì, se voglio qualcosa di.
1: Ecco, vabbè, allora a domani, voi, se va braccio, Oise. Ciao, una buona giornata. A presto. E sono 2 ore e 25. E abbiamo, sente una bella canzone di Diana dell'Alba. Pueda, e noi parliamo qui di nostri buedi, il nostro buedi è l'orto, i nostri buedi che ci scrivono poesie, canzoni, piccoli desti, espressioni. Ecco, buedi di giunge, vi aspetto, cari amici, vi aspettiamo, 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui. Siamo sempre in 3 ore e mezzo, per dire la nostra.

0: Diana di l'Alba, nanta vriguenza amora. Anton, e come uside?
1: E voi siete là?
0: Vabbè, vi ringrazio.
1: Allora, un saluto a tutti i nostri amici, all'auditorio, alla vostra squadra. E poi, perseguiremo un nostro percorso buono.
0: Yeah, sicuramente, bella sicura, Anton.
1: Allora, ce n'è talmente, e vi bada appena una scelta.
0: È sicura, abbiamo una scelta, questo è sicuro. ci sono parecchi scritti, assai belli.
1: Ah ben, per esempio, Aragon.
0: Lui Aragon. Sicura. Mi dici mica che les yeux d'Elsa.
1: No, gli mi sono mica le sue zizza, no.
0: D'accordo,
1: no,
0: allora.
1: L'hai mica da utta questa.
0: Ah, mi sto a sentire, Antonio.
1: Adio già utto, noi dormirons ensemble.
0: Ah.
1: Sto mica delle, insieme dormiremo, eh.
0: Ecco.
1: Che lusia lune o meniga, notte, mani.

0: Kareza, adiugios ante natatemo race, condegemu tanto di tengo caro e tanto chi tu burerai insamme dormeremo e cucimo.
1: Magnifico, magnifico di esto. E Jean Ferrand ha fatto una canzone, no, mi barre?
0: Non mi ricordo di questo.
1: Anche ho trovato una traduzione, Antone.
0: Allora,
1: e dopo puoi essere anche i boi se volete, ma mi davi a parlare, tu mi pare di un po' da palestiniano, che si chiama Mahmoud Darwish. E che ha fatto un magnifico gesto per sua mamma, e penso che lo parlava anche a Palestina, parlando di sua mamma.
0: C'è
1: una viura sicuramente, ha già essere corta. Ho aggiunto che qualche strovade, perché è assai lungo. Quindi ho aggiunto che qualche strovade. Dio do bene, dio do caffè all'alba, dio ulcesa di domani, mi viene la nostalgia, ma ho più profondo di l'anima mia, a di delina, un bole more, un c'è maniera. Eppure, cresce quei giorni che filano, come un ricordo con si può spendere. Eppure, ma, ad un gara sta vita, somine morgo, sarebbe vergognoso di incrociare un viso di lacrima. Su un giorno, o estino, m'inciostra donna a un colore di edorace, piami, ma, e fammi gulana non tai dogigli. Cobri e moose con l'erba fresca di dobassi, quella che ha doburezza ha fatto usanta. Le amate, con un cabello d'oio, o un filo d'oio scorzale, con mi bossi ma più, perde lontano idee.
0: Oh, ne contano un giuri.
1: È magnifico questo.
0: Ma questa è anche più bella. Ci sono che poi la uscita tutta. Se gli stessa vena, c'è usato la tuta.
1: Beridio, non è mica neanche una traduzione proprio liderale, perché chi è già una traduzione, infatti, di l'arabo a francese e dopo da francese a corso. Dunque,
0: se sono sicuro che. Per esempio parliamo l'arabo o francese, se vogliamo fare un vero paraone, sicuro che ci troveremo una speranza, perché
1: non sarebbe mica di stessa affare da regione. No, ma sono da consento con voi. Ne avete un'altra per me?
0: Se lo scendiamo,
1: allì, visto a sentire, Antoine.
0: Se no lascio la piazza. Allora, vai una... a Maria Pena ha già fatto una traduzione di Ubuntu Golu ha dato una datazione di Le Premier Rabot
1: d'Apollinaire. Oh, magnifica.
0: Mi ugate mica a risa?
1: No, sicuramente che no. Mi sto a sente su Le Premier Rabot coule la scène, andiamo.
0: Sotto Ubuntu Casamozza ci va la Uolu e i nostri amori. Ci si fermano in gola, non facendo rimore, lasciando l'anima mozza. Banga la notte, songhi l'ora, e triste la mia sorte, e il mio cuore è fuori. Mano a mano stiamo faccia a faccia, sotto il ponte dei nostri racci bassa, lo sguardo danno che l'onda sguassa. L'amore se ne va come sacco corrente, l'amore se ne va come la vita è lente e come la speranza è più lente. Passano gli anni e passano le settimane, nel tempo passato nell'amore un voltano e golo se ne va là senza l'indomane. Ma il proprio rabot.
1: Magnifico. Oh, veramente magnifico.
0: Oh, magnifico, no?
1: No, francamente sì. E Beri, da un cugui, non è mica unicamente la traduzione liderale. Avete biato con tu che un messaggio...

0: o fondo, se volete, di o destu nemica unicamente di draugge a parola e di draugge ciò che lo vuole o bueda o un messaggio generale, se volete, questa chi...
1: A sola speranza che la gente che aiuto scambiato
0: e beh giustamente giusto appunto
1: a cosa
0: a Zena e beh giusto appunto e per questa ghia a va de cambiare di logo
1: perché ti fa questa cambia
0: e sicuro
1: qua
0: e beh avete ragione
1: forse ma appena ispirato durante con Golu.
0: Ah, magnifico.
1: Magnifica, Golu.
0: Magnifica. Ringraziabi, Antonio.
1: Io vi ringrazio.
0: Babraccio, shalad, Evila. Buona giornata.
1: Saluto a tutti, a presto.
0: Babraccio, Antonio, a presto. Du ensemble, tu salude.
2: Saluto, madame.
0: Come si dite oggi?
2: Ah, molto bene, che sono stare ma un po' più lungo, eh? Il picchino e l'affare il radio e tutti gli auri.
0: Ah, è sicura.
2: Certo, madame, che ne pensate di fare l'armata in avanti, Francia, ma in corso, che ne pensate di militare in corso? Va.
0: Scusate, io non sento, mi avete detto di militari, non ho mica troppo capito, scusate.
2: Che ne pensate di avere militari in Corsica?
0: Ah, i militari, ma chi volete dire, Franco, i militari francesi in Corsica, i militari corsi, di agosto?
2: I francesi, i corsi, c'è di tutto, c'è di Bretagna, c'è di Corsica, c'è di Francia, c'è di tutti i luoghi.
0: Yeah, no, ma questo è già capito, ma chi pensa all'armata o...
2: L'armata, voilà, che ne pensate, davvero. Vi piace o vi piace mica?
0: Non c'è mica troppo, non c'è mica un avviso veramente dentro l'armada, tutti i paesi hanno un'armada, boh, è vero che è già scelta.
2: Non avete da fare che ti facciano.
0: Può essere che poi parlavo a debutto di un servizio militare, per un uomo d'andare a fare un servizio, no?
2: Voilà.
0: Ah,
2: voilà,
0: d'accordo,
2: voilà.
0: Ho capito, d'accordo. Allora, io ho due marci, dunque può essere che sono più concernata dall'affare, ma se volete un avviso, penso che on cambia mica l'affare di maniera seria veramente, ma perché mica non c'è mica un avviso veramente arrestato un antauso dietro.
2: Ascoltate, ma quando vi danno 800 euro un mese mangia e duritto che non avete da fare, perché questi pregati 800 fatture ci sarebbero quanto ti faccio, 10 miliardi, ma non avete da fare che ti faccio.
0: Posso capire, sicura, sai che sono asento a posso capire.
2: No, io sono contro. I nazionalisti, forse, e tutti un tipo non faccio mica visto il sedentario non è un uomo come un altro, no.
0: Ma è vero che la generazione ha scambiato la fare non so fare gli stessi,
2: ma c'è mica la scambiata fa passare no sull'autorità, madama, in corsa come in Francia vedete ciò che si passa. Gli pare un caso di varante.
0: L'affare non è più i tempi non sono più gli stessi, io sento, dunque l'affare hanno scambiato e aggiunto poi se un amico gli stessi maniera di vedere un mondo e l'armada che va a vivere poi se vuoi o poi se
2: nanzo l'armata è una villa, per esempio andando a prendere un caffè sono 4 qui, sono 5 caffè andando a comprare un po' di cioccolato, c'è tutto, c'è un commercio. E poi quindi ingaggiati, sono pagati, poi facciano i travagli a Lille, non avete da fare. Così, non so come che stavo vedendo come me.
0: E capisco ciò che volete io, o io sono Antoine, capisco qua, e ognuno ha il diritto di avere il suo avviso in una questione. Bon, io come dico, non è mica guerra cosa che...
2: Innanzi, c'è da imprezzare un po' ne faccio, calve. E ne ha acqua e pastiglia, le pisuzze, le giugno sotto i piedi, eh?
0: Mi penso, ma immagini sempre in Solenzara, no? E anche un calvi,
2: eh?
0: Erano anche un corti, mi pare, eh?
2: Anche un corti, sì. Per me è una buona idea.
0: Ah, ma avevo detto pensare.
2: Quando sei in Algeria, 32 avranno un mese, algeriana, 32, per qui. E vi ti pagate di vedere un mese.
0: E voilà. Era un'altra generazione o io sento. Tutti i casi ringraziabili di aver esperto questo momento con noi e di aver domandato un avviso in una questione a Bibri con una giornata.
2: Ascolta, madame, ascolta, devo dire qualcosa.
0: Dimmi.
2: Senti una canzone che arriva perché da mirare diciamo a tagliamento,
0: l'ha già cercato, o io sento ha già cercato di metterla. Ci arriviamo in mille.
2: Di grazie di sono morto. E tu campati, se io non so più.
0: D'accordo. Vabbè, io sento. Babraccio e vi ringrazio di aver chiamato. Può essere a presto, a Beggio, io sento. So quasi tre ore e meno un quarto e siamo sempre sami a tre ore l'attualità che rimanerà bella sicura, ma intanto i movrini che giungono dalla vostra radio e di da vostra che continua di asina tre ore e mezzo e per conto mio avere radio obiegge ad accompagnare vicino a cinque ma bel momento siamo sami e ci stiamo a sente a oggi rivolta a subito.

0: Movrin, in anta freguenza mora qua oggi, rivolta e vigia a tre ore, un ritorno, dunque, di l'attualità. Abbiamo donna appena, di tempo, per discutere insieme. Mi pare che, Lorenzo è con noi. Oh, Lorenzo, salute.
1: Salute, non c'è manco tempo a dirlo.
0: E si è già qui.
1: E siamo già qui.
0: Come siete? Si
1: faccio po'.
0: Yeah, questo si può.
1: Come stiamo come buemmo.
0: Bon.
1: Allora, saluto a tutti, ben inteso, e a tutte. Aggiù mandato, so che avete un mandato, mica bo mandato per mangiarle,
0: yeah.
1: Ma i ritratti, mica se voi l'avete ricevuto.
0: No, mica...
1: Un'altra WhatsApp.
0: Allora, aspettate.
1: Perché così tutto il mondo sente ciò che dimmo e se voi volete farli esperti,
0: yeah.
1: E volete far esperti all'amico Tuloni, a tutti quelli che chiamano e quelli che ci stanno assenti.
0: Di sicuro.
1: E sono obbligato ai sei unti che li abbiamo mandati e...
0: Eri l'avete mandato? Mandati? Sicura che ne avevamo parlato ieri, giusto appunto. L'ha già droit o la Renzo?
1: Bon, allora, hai girato. Allora, è arrivato un'altra... A Barula che mi era scordato prima, ieri, di parlavi come parecchi, come amato, che ci ha amato, l'amico amato, in parlando di una persona che ha detto una bella, bella poesia, e che parlava di un caragù, di un cubo.
0: Allora, era Maddalena che ha letto un testo di Jean-Pierre Amoureux che mi pare.
1: E io ho risposto a Zabia come pensavo, non è mica etta che la zippia mia è più bella, ne manco a
0: allora,
1: mia quella
0: di
1: ciole. Allora, cubo de orti si dice in un quando un vino è stretto. Un vino, diremmo, ciaragino.
0: D'accordo.
1: Un vino ciaragino non è mica cubo. E quando è lì che voi mettete in una bressa e che voi stringite a ubiù, a ubiù, a ubiù, che sorte tutto un succio di un succio in legno, di abille, tutto, e che voi legate maduri, diventa cubo. Volevi dire un vino zeppo,
0: d'accordo.
1: E con colore assai vosco.
0: Yeah.
1: E vera, so che la noi è tu l'amico e anche la persona che ha chiamato e che ha detto e voi a guardare, non ho visto abbastanza per saperlo anche io, ma c'è due affari, poi sanco perché voi sono giù che compatte. E volevi, cubo, volevi che c'è un erbo con due, a voi è assai stretta. Di no.
0: D'accordo.
1: Non è mica come diciamo un quercio che c'è poche foglie o un palmiere o a fare così, se ne conta per milioni di piccole foglie, sono giù che e assai, forse volevi di no questo.
0: D'accordo, io capisco, no, ma è vero che per me era piuttosto, come Aigi disse poi, una forma, veride.
1: Di no.
0: E poi... Non è mica veramente troppo, come la significazione...
1: Io ho capito così, ho capito che c'è un erbo, diremmo in francese, danse.
0: Ah, d'accordo, la traduzione sarebbe questa, d'accordo.
1: La traduzione è questa, un erbo danse.
0: D'accordo.
1: Con assai voglie e parecchie. Io l'ho capito così a poesia, quando ho inteso parlare di... A voi a guba e voi a guba e l'erbo gubo, a giù capito che dirà così. Dirà a viura di l'erbo, che volia i que.
0: E abbiamo parlava dunque di ugaragudu, e beh, che ugaragudu è un erbo assai particolare perché che giustamente a forma, a vine di evoie. E questa che mi ha fatto pensare che poi se sta parola parlava di dire a questa che la voglia io, e perché questa che mi è venuta così se voi volete, ma ciò che voi dite mi pare assai logica, assai logico.
1: Di appena hanno voluto fare questa poesia magnifica, in più hanno voluto mettere questa parola, è un'emica male, non da questa poesia.
0: No, è ancora piuttosto tua,
1: Non traudesto di
0: Jean-Pierre Amoureux, storia, non so più, di Maddalena che l'ha detta l'altro giorno, e è una bella storia.
1: E a più parte da voi uso non tanto idratoraci, un sento mica sempre tutto, come lo giuro.
0: Allora, mi penso.
1: Spero che tu mi sbaglio mica sempre. E come ieri, abbiamo parlato di l'olivo. Con l'amico Ortolano, però mica i sempre gli stessi nomi, ma siamo sempre qui per cercare come lui c'è questa persona. Noi buesie non ne sappiamo mica io, non siamo mica appassionati, ma siamo appassionati a natura, ai lotti.
0: C'è una maniera di fare poesia,
1: ma è vero. Quella storia, conta quell'affare che è stato fatto. E parlava dell'olivo. Allora, ha già avuto la risposta di una persona che aiuta, e poi aiuto, non è mica sempre facile, ma aiuto, la persona mi ha detto, a luna nuova, a fonda gol. A luna vecchia, a fonda vala. Perché chi l'olio è in succio a luna vecchia. Dunque, usuccio pesa più che quando il regno è secco.
0: Dunque se ne vada
1: caccia e attenzione, Saviria, un nemico forse il risultato di un'annata, il risultato di parecchie annate. E quando si vede che un'oliva e frondi valano, vuol dire che è stata tagliata ad una vecchia, in pieno succio. Perché l'olivo è in succio ad una vecchia, mica ad una nuova. Avete capito?
0: Sicura.
1: E dunque quando lo si vede, e chi io ego, e con aia inteso, ma mica capito, quando ego in certi luoghi come i Vallottelli o i vari luoghi dove lo si mangia, oppure noi luoghi di ecocasione, quello lì o golla o certi valano, mi mandava per chi regio, perché è andata così, chi l'hanno tagliato, tac, uiono del.
0: Dunque, quando un momento che avevamo scelto di tagliarlo, giustamente ad cambiare l'affare.
1: Ma io ti si face, ci sono di gente che hanno imparato a tagliare, e malaurosamente lo suso qui non si rispetta più, non si sa più, non si impara più.
0: C'è stata sei reazioni quantunque rien avevamo girato, ci ha chiamato, ha avuto donato un messaggio per dire che piuttosto un mese in maggio a luna nuova della sicura
1: ma luna nuova tanto era anche golano e ciò raccoglie l'olive a luna nuova perché usucci a culà e
0: tre c'è gula
1: ma questa io penso che forse mi sbaglio ma nelle scuole tutto ciò che le storie di luna per piantare un erbo o un legume, non si ne sente più tanto parla.
0: No, è vero, che bon, è mica. Per conto me, non ha mica rimercato che in le scuole, scusate, ci sia stato come i corsi a Nanta si se dei magiche, ma è vero che seria proprio di spiegare appena come funziona la dura, come la gamba, come abbiamo aiutato a campare di noi a fare l'affare come li so. Beh, dunque sarebbe proprio un'idea assai interessante. Sono d'accordo con voi.
1: Beh, Saviria, quando sentì la prima canzone appassionante di Gelfucci, Pedro Santo, mi si pareva essere per Cesare a presso gli animali. Ma ne riveniamo sempre agli stessi affari. O pastorismo, anche all'imparare nelle scuole, non c'è più i consigli dando fatti in casa e fatti fuori per Cesare.
0: No, sicuro.
1: Volevi che per parlare di maniera d'imparare il pastorismo, vuole dire che sono curato 10 giorni fa per i miei animali per la montagna, ha giubiato i giassi sferenti per bere gli animali di una berta e portata all'astra, non mica avrà per il stesso luogo. Infarendo, ha giubilato le fontane d'uppe. Per spiegarti che non sono mica solo il pastore per la montagna
0: e manco
1: un collo mica che abbia l'acqua a fontana quando passo per questo luogo. La gente passa, non pesano un capo e filano. Non sono mica capace di lasciare una frasca, né una foglia, né un bastone di appinoculare il reno, i terra di un canale. E pertanto si vede anche lì perché hanno la sete. Dunque, tutto stampare qui, se ne va di male, io sono quello che mi viola e su quelle radio con i violini o compagnia longa, alla già imparato.
0: Yeah.
1: Ma perché chi questo non è più tenuta anche un'altra lamparire di scuole?
0: Perché chiama Luiso so affari chi so spertù di chi so trasmessi d'una maniera un po' mica essere solamente una maniera scolare, vedi, di gioco io
1: o la Renzo. Ma c'è di nuovo a scuola, campà.
0: Sicuro.
1: C'è una famiglia,
0: c'è l'ambiente, ci sono
1: un mondo pastoralissimo, chi vuole non ci vuole che l'imparino di questo senso, così, quando tu vieni a aprire una fontana, la sgorga, la sgorga un canale, la luna pulita, anche se tu ci vuoi che una volta l'anno, perché c'è una maniera di mantenere uno struso antico i tempi, e c'è la nostra maniera di aver sempre campato.
0: E beh, ma ciò l'ha di noi a tanamente chi a maniera e gampa all'uso antico, all'uso come le ranenze se volete, ben su chi ciò l'ha adattato, ciò l'ha a metterlo, allora ciò l'ha a tramandarlo, che si sicura, ma ciò l'ha trovato una maniera di tramandarlo di maniera come lo giole se volete, e oggi i giovani penso, enfin, io non faccio mica aperte di generazione veramente noi, ma so piuttosto gonfiante, beride.
1: Sì, perché è pericoloso, perché se parliamo che i nostri anziani si renderanno e che noi quando volemo queste montagne c'è una canca mezzo già, se non facciamo più, e continueremo, dovremo andare alla fontana, il canale tupo, e chi l'acqua va la bevù. Pepe arricciata e non arrangiamo mica, non sbocchiamo mica quella fontana.
0: Così
1: i nostri fiori che giungeranno appresso non saperanno né fa né pensa e hanno avuto in due non posso più voci.
0: No, questi sono affari di maniera, sono affari elementari, beride, ciò che io normalmente sarebbe normale Isabella
1: da un principio e quando gollo io queste montagne anche non ho usato i vinti, ecco è guaiente che vedano a pedra, che li menano nelle notti, ecco non agaccia mica davanti a elli, ci godo spesso, davanti a elli, all'igaccio, e dico, viede i pastori, i gorsi che hanno fatto su tracciato per montagnata a viaggia alla montagna.
0: Scusate, la Renzo, sono obbligata di daia, perché c'è un flash di l'attualità. No, allora, no, c'è l'attualità, se volete chiamate giusto
1: o no. No, a presto e a domani.
0: A presto.
1: A presto.
0: Il è 15h sur RCFM, bienvenue. Le point sur l'actualité avec Didier Arnaud. Bonjour Didier.
2: Bonjour, avec les auditions de la présidente de la commission des lois du Sénat qui se poursuivent. Muriel Jourda reçoit depuis ce matin à la collectivité de Corse les élus de l'Assemblée et les de l'exécutif. Les représentants des maires sont conviés cet après-midi. Des rencontres comme un dernier tour de table avant le 21 octobre et le début de l'examen du projet de loi sur l'autonomie de la Corse au Sénat. D'abord en commission, puis le 26 en séance publique. La gestion des 5000 km de route et des milliers d'ouvrages d'art qui dépendent de la collectivité de Corse, sévèrement critiquée par la Chambre régionale des comptes. L'institution a publié hier son rapport sur la politique routière de la collectivité de Corse. C'est le résultat d'une proposition citoyenne, après celle déjà traitée sur l'accessibilité du logement social au logement social dans le pays ajaxien. Dans son rapport, la Chambre pointe notamment une programmation insuffisante des travaux, un manque de suivi des chantiers, plus de la moitié des routes insulaires en mauvais ou très mauvais état, et 15% des ponts qui nécessitent des travaux urgents. Président de l'Office des Transports en charge du dossier, Jean-Félix Aquavieux ne remet pas en cause le constat, mais il évoque le poids de l'héritage. La Chambre d'Agriculture de Corse réagit aux propos de François-Xavier Tchécoli. Dans un communiqué, elle reproche aux députés LR de Haute-Corse d'avoir présenté l'institution comme étant sous l'obédience de Gilles Simeoni, mardi dans Politigamente et notre émission politique hebdomadaire sur RCFM. Une présentation qu'elle juge mensongère, présidée par Jean-Baptiste Arène. La Chambre revendique son indépendance politique et rappelle rassembler 3 syndicats agricoles ainsi que des agriculteurs non syndiqués. Elle demande aux députés d'étayer ces accusations ou de cesser de discréditer l'institution.
0: Merci Didier. À tout à l'heure.
2: À tout à l'heure.
3: RCFM, Didier Aoustra.
0: La reine Zoumiscouz ou Badiudayad, hein, Tchera. Donc, la toalida, hein, à Tréor, et quoi, ouvlash, plutôt, je t'oublie qu'à ouvlash, scusate. Donc, c'est beau, les des diamants, diamants, la reine Zoumé finish, tchou, que beau, et rentra, tchayi, baspet, ou donc, zéro, quatre, non, t'as, j'ai, grenta, oui, vinti, oui, vinti, oui, et ouadia, cherka, eridrati, que m'avait demandé, ou intent, toi, villetta, quoi, afresque, ou nanta, avec ben sa mort.

0: vita non t'avrei guanza mora Angiulu e con noi. Salute Angiulu.
1: Javeria, saluto a voi e a tutti. Bon. Chi Lorenzo si inchiede mica, perché chi certe volte rubano la pedra di avuntana, è tanto peggio.
0: Peggio,
1: avete ragione. E sempre con queste fontane qui, un medie, un continente, dove c'è francese, e fontane dicevano, c'era una testa in montone, e un montone lo chiamavano robinet. E allora, sì, io
0: robinet.
1: Bon, allora, oggi adesso parlare un poco di un garagudo, eri, bon, adesso va a crescere un poco. Perché, bon. Allora, a parola, un garagudo volevi che la è una pianta con le fronde acute. Bon, mica una tarata, acute. Sa pianta nasce quasi sempre sotto all'alzi, le lecce e i buloni. Allora, i soaghi, i sovronde sono tossiche, sicuro. I soviori giallici nascono di maggio e i soaghi rossi e li escono di novembre. Bon. De noi, erano belli, i garagudo si trovavano non te burte dietro le case per feste di Natale, verità, in certi luoghi. Bon. Per la religione dicono che Sapienta ha pietato la famiglia di Gesù Cristo, di isolati di Erode, di Ure Erode. Bon, di noi ci sarebbe un massiccio di tenda di Ucismonte qui. Una bella foresta di più di 330 ettari di garagudi. Allora, e per farla più bella, questa parola l'ho intesa parecchie volte, mi pare che la parola inglese Hollywood volevi garagudo. Oggi è un garagudo di ste belle quartieri di Riccone di Los Angeles.
0: E Holly vuole il santo in inglese e wood un legno.
1: Ma so mica con tutte queste belle case se lui già a piazza torna perché carchi caragudo, perché no, almeno fatta taglia d'aia.
0: C'è più pedra che caragudo là, sicuro.
1: Allora, per questa pianta io trovo delle vullette di Pedro Vasce Natali, sta poesia qui, un caragudo. Allora, dice così: si verde e rosso e a mezza singuernata dal cielo e dall'inferno si è sciuto, e di gioia, grazie a te, bello e strano garagudo. Sotto i bulloni si è piattato all'appusso di un fracasso di vento e da neve e dall'acqua si è scontato alla grotta quando lo face cattivo tempo. L'alte bendite ti so come due ale di una gioccia che avrebbe esperto sopra te e all'appietto sì da un temporale quelle tue perle rosse appiccate, colore di speranza si bestudo tutto l'anno, masia de burro prudenti, zinga e ide e uso bullone acuto chi piatta i soaghi rossi e ardenti. E allora c'è un ritornello, c'è un cibo. Si perde rosso e a mezza singuernata, da un gelo e dall'inferno si è sciuto, e di gioia, grazie a te, bello e strano, caragudo. Bon, ecco per oggi.
0: Ringrazio bien ça e bestu disto.
1: Ringrazio più e a voi.
0: Babraccio, buona giornata, Angiulu, e a presto, spero. A beggi. Pedro, con noi, obe, salute.
2: Salute, Savia. Mi apri una volta che...
0: Mi barre.
2: Oh, io capisco, agli santo, quando lo dice il servizio militare, visto che si passa in un continente, appena qui, e Lorenzo dice no. C'era l'istruzione civica, non andava a scuola io, l'institution civique, pour ripetere lo Bernadour, le parole d'Anadour a gossa, on la zo. Ma, e Angelo ha detto, a ruban un e vedre in de montagne, a ruban un micaso in de montagne, a ruban un de muri, conduce una strada che non è mica sai utilizzata, c'è i muri che mancano, c'è i vetri che mancano, non c'è i muri. Ma tutto questo, ci diamo rispetto.
0: Sicuro.
2: Fanno i barame.
0: Sicuro.
2: E il rispetto, ma i zame, manco più a barola. E perché, insomma, quando vi dicevi in militare, per imparare appena il rispetto, ma è vero che era duro, ma si può fare sei mesi o un anno per imparare ai giovani rispetto soprattutto. E Lorenzo, quando lui dice c'è vent'anni che sono tutte da una voglia o da una ranca, si chiama rispetto. E anche chi passa, il rispetto vorreste che cacciassero la voglia per far che l'acqua continui a scorrere.
0: Ah, è sicuro, di una maniera di bassa senza figlia l'astro, dunque, di se assai di vidia si uiligo, su bosso e così per via espressione francese. Allora, questa, penso che siamo tutti da consenso, per dire che c'è qualcosa che si è perso o che si è trasformato. Per quanto me, il servizio militare, per me, bon, va dire franca, come ha detto giù ensemble, bon, on pense mica che di qualcosa cada burta, veramente un scambio, a generazione, e no, alla fare, sono sparenti, l'armada oggi non è più l'armada in Enzo, se volete, per me, il rispetto si può imparare da altre maniere e ci sono sempre giovani o giovanotti che sono sempre rispettuosi quantunque no, ci sono.
2: Ma parlo in una maniera generale.
0: Ma la giuetta, c'è qualcosa che non beriamo tutti, avete ragione, sicuro.
2: C'è un problema di società. Allora, c'è chi vota un cuore in una maniera. E anche tutto il mondo a Bobarac dice è un problema di società. Se noi siamo tutti a guardare passare i treni come Oacche,
0: non c'è mica hashtag senza vanunda, e questa vede a Reggio, e penso che ce l'ha ho fatto di giocare a realità, se volete, e di fare qualcosa. Allora questa è sicura, e siamo una consente non ta sta questione.
2: Si può imparare in famiglia, voglio dire.
0: Ah, è sicuro.
2: Voilà. Soprattutto famiglia, imparare a rispettare tutto, dopo quando li sono fuori i nostri figli, arcivioline, dicono aspetta, in casa di me, e gli stessi per il servizio militare, in casa di me, ma è fuori.
0: No, ma è vero che fiamo ora appena come noi avevamo in casa, abbiamo un muello in casa, e dunque dopo in società con l'astri abbiamo una maniera dunque di comunicare o di parlare, di avere un comportamento assai similare, assai acculturato, se volete, a ciò che noi siamo in casa. Ma capisco ciò che voi dite, capisco ciò che Luigi e io insomma, ma è vero che e questo è giusto un avvisame personale, c'ho la pia, dunque sto questione di maniera generale, come avevi detto, non c'è mica una sola risposta, la dai così piuttosto.
2: No, e per compie c'è un telefonino.
0: È una questione assai larga.
2: Passo in una piazza antica. Un amico che mi chiama a posare un caffè, dunque, buona riunione. Se un tipo riceve un corpo vino, se un corpo vino si termina, marcia mille ore. Vedi cosa voglio dire?
0: E sicuramente, Goego, sicuro.
2: Questa faccia vertigine di un rispetto, di no.
0: Sicuro.
2: C'è un esempio, ma mica da. o dampo de govo apenas, e me caragova um cude de que lo biuisse, mas bom. Vi dire cosa vi di?
0: No, beh, giusto appunto ciò che vuoi dire, e sono d'accordo con te, con va tu che è bene, perché oggi siamo obbligati di vedere la realtà, e la realtà è così, avete ragione.
2: No, problema di società, potremmo trovare pieno di, ma bon, di esempi, e...
0: In tutti i casi, a ringraziare io da esperto, io trovare e da avere l'esperto con l'auditor e con me. È sempre un piacere di scorre e di esperto con voi.
2: Buona giornata a tutti, a squadra e quelli che sono passati e quelli che hanno
0: A ringraziare io buona giornata, un caboy.
2: Un caboy.
0: Ciao, Devila. A presto, a ringraziare. So quasi tre ore binti, non t'avrei guanti a mora, cari amici. Si gompie l'emissione da qui a poco, dunque, se volete diamma, 04-95-30-20-20, e ma sta a sente ai messaggeri. Questa bella canzone è stella.

0: Tchandi, moi j'étais là. Un groupe où il messagerie, Nanta RTFM. Et chez Julie, Kounoï. Julie, Koumouzi.
1: Allô.
0: Koumouzi, baba.
1: Oui,
0: bien. Tchou, les gars.
1: Avez-vous de la King Chom, puis vous mettez tout le monde, même.
0: Aïe, c'est bon, hein.
1: Et vous arrivez que vous souvenez de moi, je trouve que vous avez de diable.
0: Ah.
1: Alors, bon, ben.
0: Mi va, j'ai bien dit, ou Julie, 10 ans. 10 ans, t'es.
1: Et bien, là, qui tu sois, vous m'y c'est vous m'y voulez, qui s'y mangent, nous y mangeons d'autres. Et bien, vous, j'ai l'âge, qui travaille à l'heure.
0: Il est plus rose, hein, aujourd'hui.
1: Oui, que c'est gros, tu ne sais pas, fait du mal, parce que.
0: C'est brave.
1: Pas de gueule, il y a des basses, non, c'est franchement, que c'est.
0: Oui, oui. L'âge très gratif, hein.
1: Mais ça, c'est pas de distance, non.
0: Eh bien, aujourd'hui.
1: On cherche encore mon fils, on cherche encore du monde.
0: Mais en quoi il vit, Guimond, Januawa?
1: Il vit.
0: Bah, bah.
1: Tu l'as mis dessiné de l'entendre, vous dites. Paris, colonne, terrible.
0: C'est le monde Januawa en quoi il vit, Guizimoua?
1: Et puis, une certaine chose, mais maintenant, une autre, une certaine chose, tout tient au bébé, brisé.
0: Aïe, ah, que ça dit, hein, yé, ber. Chine d'abertout, yé. So tchouge djouge, m'pio igwe, si m'frougne, nous, d'abertout, on doit les.
1: Ah, so maintenant, il vit, mon piccolo gousou tchou de Campier.
0: Yé.
1: Sorti, alors, ben, on vit colonéon.
0: Tchou la fa, la guantunque, hein.
1: D'andoué vane,
0: le tout. Ma d'andoué vane, nous, yé, que ça.
1: On se l'est écouté, y'a un manque, elle.
0: Ah, pour mourir nous manque, non, hein.
1: Un piccolo néo, une cousine, je
0: dis.
1: Oui, mais bien de l'événement, mais qu'est-ce que c'est que tu m'en as pas d'affaire.
0: Ah, c'est disait pour une astuce, Gomeloui, j'ai un conseil, ou bien, hein, parce qu'il y a des meramentes, on cache tigre, hein, je t'ai vomi.
1: Gomeloui, j'ai Et quand mes intérêts pénimés, manda bien. Vous voyez que j'ai une nom agréé, ou les.
0: Tiens, ma régine, c'est un mais alors, Julie, qu'est.
1: Et.
0: Eh ben, tout ce gaz, il d'abracho. Pour ta diwe, ma fata, ça y biedje, Julie. T'abracho, apprise tout.
1: Chaladi,
0: apprise tout, Julie, t'abracho. Ringradiati. Apprise tout, Julie. Baptiste tout, Oati, comment moi.
2: Ça va, e voi?
0: Vabbè, ringrazio. Chi c'è di noi?
2: Buongiorno a voi a tutti. Allora, a Corsica, 100 anni fa, era un paese di pastori, montanavano, stavano di capanne, montagne, in chi sono visti, guardavano, navale, tutto è cambiato.
0: E
2: montagne non ci sono più che i turisti, sono mica quelli che hanno pulito le montagne.
0: Ah, no, questo è sicuro.
2: No.
0: Sicura, sì.
2: Stavano in montagna e guardando i suoi vesti, va tutto il mondo con dei vesti di giugno, oppure a cercare di settare nel tempo lo trovi, e ne manca, poi altri volpi, qualche volta anche i mani.
0: E berra, guaccia, vedi regione.
2: Allora la montagna mantiene la piaggia per scavare il mondo è tutto un piaggia di mare in montagna
0: e ieri a niente non piaggiato e bene
2: che non c'è più nimi, perché sono soli di montagna, sapete. Mi è caduto anche a me, e mio cugino ricordate, ma ne mancavano anche 30 quando noi guardavamo a Padaggio.
0: Sicura.
2: No, ora è un altro mondo, un bestio che più denso ha visto.
0: È un altro mondo, come vuoi dire?
2: Non c'è più qualche pastore così che insiste, ma i campani sono tutti roba. Ma sapete la montagna di Livese, non montavamo una, poi una rusola in Francia, tre ennesse certi volte. Che tante persone, e quando stavo leggendo io, avanti c'è due un coppio. Una parte un ristorante, poi storia c'è mancuno.
0: E boh, beha che diventa da sei figli, le destinazioni.
2: Tutto il mondo aveva l'orto in montagna, prima la montagna che vede pome, poi giù, e c'è buio. Aveva più dura.
0: L'affare hanno scambiato, se la consento con voi oggi.
2: E poi se non volete più postare in montagna, non c'è cagliata, il miracolo, boh, sapete come è, se vuoi stare noi.
0: E beha oggi, c'è la fa questo mondo nuovo, non avevo mica troppo scelta, dunque c'è la fa.
2: C'è la teoria che si adatta all'altra parte.
0: E bella, Wachi, in tutti i casi, ringraziabili, d'avete amato e d'avete sperto
2: questo bambino. Non so che ha pensato in un'altra maniera, ma è così.
0: No, ma è bella, ciò che vuoi dire, è già realtà.
2: Sapete, un anno avevamo piaciuto i piccoli, in inizio, come cugino, non voglio un tostro, non ancora noi, questi erano i manzi, c'erano tre turisti in cui tre giacere, e sono fuggiti i piedi, sono tutti venuti, che sono venuti a nero coppegliato. Un prete più travagliato, prima c'era che gente le roba, e allora lì si è finito, un prete più sorto in quella banda di te con lo strerone, mi compiono a voi e i piccoli.
0: Ma sapete,
2: Voilà, anche,
0: in tutti i casi è ringraziabile oggi e poi sa domani sarà giù con voi domani.
2: Io dico ciò che penso, ma
0: avete ragione oggi.
2: In montagna non c'è più che turisti. Prima passavo i tre mesi in montagna, non c'erano tre turisti.
0: È vero.
2: I centonari, arrivo a vabbè.
0: A ringraziabile in tutti i casi oggi, a domani buese. Ringraziabile oggi e ci dice per noi Oise, avevi un minuto sì. Avevi una minuta Oise.
3: Allora mi ricordiamo lui
0: no dite per rispondere a Julie che ha detto una questione
3: perché prima ti ha salutato Battista Saverio.
0: Ah dai, sta appena lungo volete spiegare appena più
3: state assenti, oggi ne uno Chi già ha avuto un problema dei formicoli pendenti di anni,
0: si può
3: ne trovato un altro che si è battuto come me per sterpalle, non c'è più mancuna.
0: So è le chi sterpano, che?
3: Da dove chiama?
0: Di Giulia, di Luciana.
3: Ah, d'accordo. Io ho problemi dei formicoli che conosco a fondo.
0: Allora, se vuoi puoi chiamare domani o Isebo, se vuoi.
3: Ah, oui, allora pensavo che lo si vende.
0: No, domani si muove. Allora, chiamate domani così li puoi rendere spiegare come lo giuro.
3: Lo mettiamo sempre il primo cascavo.
0: Ecco, perfetto. Babraccio, Ise, a domani, buona fine giornata. A ringraziarvi. 3 ore e mezzo non ta frequenza mora, ringraziabi a tutti d'aver partecipato, a tutti l'auditori e ci stiamo a sente a tu maggio.

0: Era patri diabolico, girai la nanta frequenza mora, e tempo di ridroa, Maria Elisabeth Ferrandi, e parlemo di Didre Mistier, ma una zola ulinta, aiuta, istema sente.
1: Salute! Oggi parlemo di Mistier, con tre idee. Giulia Maria, Giuliana e Anna Aurelia hanno tutte tre ulinta d'aiuta l'astri.
2: E io, ben infatti, possiamo tutto vai in Davida, ma mica tutto. Per esempio, possiamo mica avere super pouvoir domani, hein? Peccato. Aiuta a bulidia. Sto mistero vuole dire aiutiamo tutto il mondo per fare bulidia. Aiutiamo le persone per fare bulidia in lei, perché sapete, Johnny, so stanchi, una che viene da cuscia. Una che ha un giuccio in due corpo, che ha tideli che fanno un importaghe e guarda e per netta c'è magari che sia.
3: C'è assai travagli in scuola e dopo un po' di più travagliare. Beh, perché se maestro c'è un ban conosce la mare, mica sbagliassi, eh? Perché non mi dici di tutta la sua vita, non credo. 5 più 5 uguale 3, non c'è un problema qui, eh?
1: Aiuta i randi, i giochi e anche gli animali.
2: E si fa un mistero e con gli animali. Per esempio, fai in dea ferma e aiuti a tutto il mondo. Per esempio, aiuti questo che da mangiare l'animale, l'aiuti infatti.
4: Ici, bonne journée. Ici, c'est ici RCFM. Ici.
0: À 16h, le retour de l'actualité, l'essentiel de l'actualité avec Didier Arnoux. Je t'allais bien qu'on aille graming, ben qu'on tout met ou bah compagne aussi na Tchinkour et Podo pour serrer les compagnies d'Evelyne Fontana. Je t'allais bien qu'on aille continuer mon musique avec The Common Arts. And you are my world. Bonne journée à tous. Ici Degunoy, Nantavreguenzamor. Je t'allais bien qu'on aille.

0: Inù a fine di era golte. Penso che lui si può parlare di vendemmie o i castagni, e noi prima i pensa a un tempo di Natale. E usava Inù, qua là, per si paesani, di lasciare roba a vora. Chi morti vengono a mangiare anche lì. Intanto di linee e amiche principiano uso giro, accompagnate di qualche mamma, sicuramente chi sotto reisera e di buio denabro. Picchè, Monde Matteo, saluto Gide, aspettate chi fa il gabre, cullate, ha giuvato e valculele. Come le so belle! Quattro maraviglie. Qui di già si morigeu di benissimo. Falculele e suti i frutti ci campemo. Prima i bicchiani di Zippina. Oh, e mo giuccette, gullate, gullate, come posite belle. E ho già di una bella torta paesana. Ci culate, e poi vado via di un po' di bombonelli per riempire le vostre stagnarette. O giro comincia proprio a. Oggi è ridanimo. Credenza arcana, abigina, calendario, benissimo, falculele, succio d'arancio. Principiano, vendemmie, ciculate. Ecco, a domani, bea seguida e a fine di un nostro giro.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: 16h34 minutes, on est ensemble jusqu'à 17h. À 17h, vous retrouverez l'actualité, bien sûr. Et puis, je vous laisserai en compagnie d'Evelyne Fontana pour un moment culture. Mais en attendant, on écoute Toto, Hold the Line.

0: Era o grupo Epoco, a Ronda e o Bescaor, e non t'avreguen sa mor aitando de Redroa a Liliana Kichi de Navella Boesia.
1: Vos chansons préférées, toute la journée?
2: C'est ici, RCFM.
3: Silenzio Moscou e Ariapura, si fatta di certe maniere, che omsa, ma da sicuro, impiuta di quel mistero. Di fronte al mare, della pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, o scoglio d'or, tal una fiore, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo e sonia, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piuma, per asciua di tuo pensiero, o passe vene e di primore, di te un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O tuo cammino e tuo sciaure, che mondiano sino al cielo, un'aria batte a misura, di te un soco prigioniero. O fiume corre la natura, e mi ricordo per atitello, di San Petronio da Budiur, che a mandirima a Montestella, o Santa Piano, che pechiusur l'ampavici mi ritornella. Impagliata di fortuna, di te un soco prigioniero, e le tizza così.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Et on enchaîne avec un beau morceau de Simple Minds, Don't You Forget About Me. On se retrouve juste après.

0: je chantais, moi.
1: Ah ouais, c'est bien. Bertrand Belin, un déluge sur les ondes d'RCFM. Voici Paul Tourquet-Dorian, vous l'attendez avec impatience chaque soir à la même heure. Écoutez bien, chronique numéro 39, oui, déjà, au boule.
2: Au boule, si piuttosto che tu gris che chez Rocky. Ma non, ti parlo mica di 4-4, gusti, aio. T'as di un teso di 100 urte. Po, noi gursi siamo indiani, oa. Ronco, come l'indiani, avemo da vinisce in una riserva. A me, sta maniera di parlare, sto boli mi scorta sempre. Sai, gli indiani, li di già prima fare, sono stati stirpati. Noi, anche se non avemo conosciuto la miseria mischina, ce ne sortimo piuttosto bedro. All'indiano dopo l'hanno preso i soluchi. Noi, a spesso, a torto a ragione, io andimo. Agli indiani gli hanno dato coperte, cuppugie e zecche, dentro da dargli malattie mortali. Bon, noi avevamo ricevuto impieghi l'amministrazione, se tu vuoi. Ma avevamo un punto comune, aspetta appena. Gli hanno aperto scuole da fargli scordarsi di usi e di esolingue. Di è vero, la scuola è sempre stata un arnese maior di conquista. Ma sai ciò che scambia tra elle e noi? I bobuli indiani, egli, certi in tutti i casi, hanno fatto i casino. Hanno preso i soli ai cowboy che li gettavano a bandimancio, a blackjack, eccetera. E così hanno comprato le terre di antenati scruccate dall'uomo bianco, dal governo americano. Allora, obole, ti pensi indiano ma vaggi ai cowboy?
3: Ici, RCFM.
1: L'indiano Eko Abium dit Paul Tourquet-Dorian. Dans quelques instants, nous allons découvrir un nouveau titre de Daniel Vicenzi. Ça y est, son deuxième album solo est sorti. Il s'appelle Daniel Vicenzi, titre éponyme. Et vous découvrirez donc un nouveau volet juste après Teddy Swims.

0: Michel Berger, la groupie du pianiste, et on est peut-être aussi groupie de Cédric Savelli avec son nouveau rendez-vous, Liam, à retrouver chaque dimanche en intégralité à 15h. Il fait des ponts entre des univers musicaux, des chanteurs et des influences variées, mais il trouve toujours un point de lien. Il crée des passerelles, en tout cas c'est vraiment intéressant. On le retrouve tout de suite, 18h passées de 13 minutes.
1: S'il y a des atteintes, quand si barre l'amica divinzione, né di serie, cu zombie, di murtula, di vagabondi, d'un scénario, di cinéma, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun d'aigue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa da pena. Pa ricordate a gupace di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale, Danny Glover, Donald e uvioro di Danny. Voilà. Per bultà la nostra canzone ad odi e iso zombie a gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugiteria iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un custato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma bala d'odio assai. Si montrace e smarisce, diurrandogi e balando in una transa incusciante. E un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidao all'ombra che cercava a te. Di stomu libero, non si s'annunda nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, cantu per un omu libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nella spalle una bella parte di ubeso di un riacquisto con gli altri artisti di Asoleva, rigusando di vedere a Gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere, con l'apertura al mondo gli è proprio l'opposto. Non è mica andato a cercare risonanze altro, come agibruemo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione gli è perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolo per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi in dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero e metafora per di, la libertà è quella di l'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, vale a dire che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che l'uvage parte stomo libero di irradi di usole, diventando per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: Bonjour à tous, content de dire droit, bien en talon d'ailleurs, vraiment, ça m'aura bien, ce nom marouno dit Sobralog. Oye, Rigeui, mon audor, bancala rue Mistier, qui scrive d'aboué Barretian, d'oboino à une abartigibation et à tonne ou et impeste, à un premio, d'oba un primo libre du Noël, Corsican Way of Life, saludado da au public, Joseph Antonetti, et chez vous l'édition est Omar à Salvadigoume, torna una vintina di Noël, alors à Igouzoubi, de mise au piège ou des doutes, et Midriga di Barla, qu'on nous chumbida, de Gonzalo Douara, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, Joseph Antonetti, si de qui peut parler de son libre qui est chou d'un détente ou qui se llama Salvadigoume, ne parlerons bella zigour durant l'émission appena plus tard, mais intanto, ce qui ci piace à noi, lui, de l'émission, gli découvre appena un percorso di l'imbidado. Alors, si de Casinchese, enfin, a Gigered, et voilà, parlons appena di Azidellina.
1: Azidellina, la dio passata un paese, un aventurasca. Portoghesi sono grandato, sono andato a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di nu appena un paese di mamma, quando quella in vacanze in San Lorenzo, ma avevo più di là in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato di nuovo con lì, un furillo, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Casinca, di Azidellina, i primi ricordi che rigolano così, so parlare, ma qua, se lo c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con la dura, non so.
1: A giugafura per i giassi e per i piazzi in paese eravamo un po' di dirli con tutti, per più maschi, e giugavamo a pallone appena dappertutto ne capivamo, sotto la scuola, in piazza di Gisonque, a Zidellina in paese era soprattutto questo.
0: Come era Zidellina? Luigi? Era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena nusoganto, secondo voi?
1: No, era mica, ma... Appena dimmi di natura, ma dopo no, diciamo, mica ciò su solo, diciamo, non una banda in paese, ci incontriamo tutti. Anche,
0: A scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario. Porto diciamo un buligliato in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica... c'erano i da USP, USP2,
0: erano tutti insieme a buligliato.
1: E dopo i più grandi... poi era un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti, dopo con le sue ma dopo quando sono giunto al liceo è stato appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino con le sue a scuola mi piaceva.
0: Allora, si de scrittore oggi, a Udor, si de inu bancalaro, su piace di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questa era da voi Giugu, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era con le bande dessinate o più per Asterix a fare così.
0: Ce n'era assai in famiglia in casa o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se era che domandava, c'erano i libri, ma se era che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi appena più, quando sono diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione anche qua, quando ha avuto tempo, perché qua ha avuto tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E déjà forse sa passion de scrittura, ma ricordate che un oiseau a au goulège ou forse au liger sous biège di va redazione che dice hanno dando, hein.
1: Allora ci vece un maestro che avevamo un paese o primario, ci veceva da tanta redazione e di bergi mi piaceva già tanto, ma dopo au goulège mi facevamo le boga o liceo più poco, perché non ho mica fatto una filiera letteraria, ho fatto economica e sociale, dunque francese è restato un prima, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuto così.
0: Così no, Ulegno è presente nella nostra famiglia, allora.
1: Ulegno ricorda di un morci caccaro che ha imparato con suo zio, c'è stato un corcio mo caccaro, un corcio mo zio un moabu. E io che ha giubilato la sera, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: No? Allora, un giorno c'è un bancalaro qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E vostro caso mica?
1: Io appena, sono andato da Giugu, era tutti i giorni alla Tellu, perché chi fa la berromoga a carro e anche quando facevamo questo in corti, quando io e sera me ne arrivava là, o Andrea o sabato va alla Tellu aiutava il vostro mosio Moabu, Bon, dico, per buscarmi un visuale per sortire la sera, ma, ma era sempre, sempre così, sempre stato a 3 anni di stadina, voilà, 2 mesi a lavorare con lui. Bon, faceva tanto affare, ma era così.
0: Ma conto che a 3 anni, forse chi...
1: Aiutava, spazzava, punzava, faceva mica.
0: Ma ricordate di vostri primi mobili, o vinestre, o bersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi mobili che gli ho fatto, era giovane, era un cugino di che è morto anche lui, un cugino moracao che era stato ancora con lui e che dopo aveva fatto strafare, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso trovare mobili con me e abbiamo fatto con me e abbiamo fatto insieme 6 anni dando. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Diciamo.
0: E quando è che hai deciso di va ancora, di continuare questa tradizione familiare? È venuta a che periodo della vostra vita?
1: Ma, lei appena la di sempre appena in capo, dopo ha soccolato un corte, ha fatto 3 anni in corti, erano 2 gossi e poi mi sono detto che mio figlio mica aveva 2 sore, non è mica forse a Bagienzo, a 20 anni agli arrestato e ha fatto un SAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Ma che ci vuoi dire non ti assumi che può praticare torna oggi che bibbia assai tempo? Non so, c'è qualcosa di letterario, non mi stiro di questa domanda di appena farfelù, ma non so, forse c'è droit appena i poesia a fin del legno.
1: È a poesia, perché chi, soprattutto quando avremo un mobile, diciamo, dopo c'è di l'obbligo che avremo, che sono più in generale mica fastidiose, ma quando devo fare una vista, mica, ma quando devo fare certi mobili, di volte sono domande speciali, anche sono mobili che devo fare una volta, un mobile così.
0: Di una creazione. C'è l'aspetto di creazione.
1: Di creazione, come quando si scrive qualcosa, dunque. Di questo che ti appassiona è un mistero.
0: Quando ci venne l'idea, dunque lì, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci venne l'idea a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assenti, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo i venire, dirà, non t'ha un lì stesso logo, non t'ha internet, hai antes i ridroi e scambiavano i soscritti, e questo più o meno.
1: Il principio, dopo... io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adruo in internet ciò che lo vegia, dunque al principio neanche lettore, poi mi sono scritto anch'io, ho cominciato a mandare un po' a fare, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: No, mi scusi, dai abbia parola, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché non si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che bavia in boi, in radio, che domandava a esprimersi.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì ciò che scrivano, e dopo mi sono detto, perché mica può anch'io, poi ma ho visto che... mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diremmo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso già, in lingua corso, o a chi scrive in francese, chi scrive
1: c'era lui, io scrivo, per più scrivo in corso, non tanto in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso, ma c'era io, c'era niente di scrivere in francese, no.
0: Allora i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e poi con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Ma, perché era una storia, io non ero mica un lettore, ma avevo letto 2 o 3 volte così mi era accaduto e trovavo che era una storia appena fuori di un tradizionale, eravamo comunque in un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo contro di noi, al principio era più per rie, era più per questa, e dopo... Bon, all'inizio, il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'inizio di Marco che ha puntato.
0: Quando hai il primo libro, Cossicano
1: e Orflavi.
0: Ne mi ha parlato di sicuro.
1: Non chiedi quello che ha puntato, io per me mi barri a manco, quando mi hanno proposto questo, mi barri a manco, cioè ci messa a manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se non è pubblicato, di essere spertute con più gente che perché il blog è limitato
0: tra di voi e allora giusto appunto sono mi sbaglio mica di ciò che ho letto preparando l'emissione, allora, non so se è un premio o se la si può dire così, ma in 2006 più o meno con Samuele sotto missione Trabir Goulet et Biva Derry Merca, hein, et Rijavid est un prémio, hein.
1: Et bon, il y a un concours, hein, parce que nous avons fait un blog « Tonnet in pista
0: yeah. »
1: où tout le monde voulait mandare en ville, alors nous n'avons pas obligé de mandarla en cours, et ci mandano con francese, dopo noi traduciamo perché e vogliamo pubblicare in corso. Donc, ne ho tradotto un ebook anch'io, e abbiamo fatto il concorso e ha messo Sanuela, e dopo a gente lo dava e si vede che ha vinto il premio, il primo premio. Dopo ce ne sono stati altri, mi pare che ci sono stati 3 o 4 premi in tutto, sino al 2020.
0: Ma l'idea, al principio, noi vostri iscritti, non so se avete un'idea precisa, era unicamente, sfogabi, conta qualcosa che bavia da un capo, c'era di nuovo un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti, perché parecchie volte nel tuo primo blog organizzavano, diciamo, concorsi berie, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi iscritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica l'idea di va passare un messaggio, io non ho mica sia gusti di va passare un messaggio, penso mica essere, enfin, mi ero mica di a gente che va a pensare così, ce la fa qua là, ognuno è abbastanza grande per rivedere la sua maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nouvelle Flav e se Nouvelle Gusti, subito bisi della visto che aveva de un stile personale, contunque, o mica?
1: Ah no, questa a mi dice, ma per me... Mi parlano spesso di un fatto di Nouvelle Gotte, di
0: ma perché viene mai parlato di suo carattere particolare di Nouvelle.
1: Scrivo così, non dico mica fa altrimenti, ma non dico mica una fa e con faccia posta e geremo.
0: Non l'avete mai provato di rivelare a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche, bon, beremo più tardi, ma per il momento no, e Nouvelle mi vanno a dire.
0: Allora, mi ha parlato, Giunimo ha parlato di suo primo, sa prima raccolta di Nouvelle, in Corsica, Nouvelle of Love, a non da chi ho detto, Way of Love, c'è la façon de vivre, come si può dire. Donc, forse dice tutto e dice non da, se posso dire così. Come l'avete scelto? Perché ho detto di interessante, diciamo.
1: Ho detto di una Nouvelle che viene dentro, io mi sono, dico, mica pazzia, mi pare di... E mangiare un'occhiata americano way of life, eh?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Non è che questo, dunque, come si parlava assai di giochi di agosto che c'eremo, l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora, era un stile, era io avevo come avanzo, come l'avevo risentuta, era una visione, mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada, non lo sguardo di Azugeda, lo sguardo appena differente di ciò che lo si buia legge dando, ma si è appena in Samus Agusti, dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrei manco scritto. Dopo, penso mica che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno questo sguardo così, ma di chi...
0: in tutti i casi, una scrittura...
1: Forse che a gente non volevano mica valisare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiura, ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che lo campiamo e che non vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di avere la società, noi vostri iscritti, si capisce che è bon, personale, che è forse spertuto anche da altri, ma non siamo mica abbezzi a legge guè tutti i giorni, dice radio. Perché mettete comunque la società appoggiata in due certi divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che fa noi una bella storia, perché se parliamo sempre a fare chi vanno a un libro non è tanto interessante. Su punto di vista così permetteva di nuovo belle storie penso.
0: Allora, abbiamo continuato a parlare di Corsica Nouvelle Flav, abbiamo parlato di Bella Sigura di Salva di Gume, voilà, sta divina con noi, ma sta sentendo una prima canzone e poi ci ritroviamo bene a seconda parte dell'emissione di suo Sobra Logo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro Salva di Gume.

0: Pegonda Bert est dit tout sobralo gum sagrado à Joseph Antonetti, hein, à Odor et dit salva di gum, l'édition est Omar. Alors, parlons de Marco Biancari, di elo, qui dit au Gabi, à Ogabu, dit l'édition est Omar, hein.
1: Et di elo, et c'est con Jean-Yves Aquavive.
0: Con Jean-Yves Aquavive, donc, ils alludent mou, tramindouille. Avant, ils ont été sagansons agusti, parlons de Corsican Way of Life. Bon. Alors, on se met qu'à se loger, on a eu une tas de provocations, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, mais, l'idée de ça, alors, force, on s'est redémis qu'à court de goût, mais, de sa peine à dour, tra birgoulette, hein, era volontario, ou mica? Ou va tout divorcer, mi divorcer, ou mica, enfin, di...
1: Non, alors, nous sabrimos la gorta, dour, et enfin, c'est, peut essayer de, c'est bon, on s'est inscrit, c'est bon, le droit dour, mais, Bigo, gli hanno scritto che non avevano fatto un libro, hanno fatto bene sul blog e dirà. So, in primo luogo sono stati scritti per far ria all'astri. E, boh, ci do che certi possono non mica riso, ma per far ria quelli che gli erano il tuo blog. Dunque, era tutto questo al principio. Dopo c'è certi scritti che sono appena più seri, c'è radio, non primo.
0: E perché ci allontaniamo di ciò che diciamo le cliché turistiche, eh, aussi, eh. No, ma che trovo più che interessante.
1: No, no, ma oui, ma.
0: Ne giustamente,
1: critica, no, so, no, ma l'affare di giustamente i cliché li sentiamo tutto l'anno, tutta l'annata, dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra oggi, diremmo.
0: E pensate che siamo pronti noi corsi a fare la nostra autocritica in radio?
1: Spiego con tutti i casi. Penso che.
0: Attraverso forse i gommenti, i scambi che abbiamo da dopo a Corsica, un cubo con salva di gomme.
1: Allora, ma, salva di gomme. O presentiamo da voi poco, comunque, ma i ridoni che abbiamo avuto per lo più sono buoni. Corsica New of Life, i ridoni che abbiamo avuto io, non ho niente che ti è piaciuto. Dopo penso che certi. Ha avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che un libro non era mica piaciuto, ma come ha detto in francese, mette il malessi perplexe. Boh, diceva bene, fatto qualcosa. Dopo. Penso io, con tutta la maggiorità di gente, sono pronti e poi si vede quando le dite rete sociali non suscita attualità, parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica, dopo forse d'astri no, ma c'è un tempo.
0: No, ma è interessante che i scrivani, l'audor, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena suggeda, di va all'avanza, di va chi a suggeda, beh, sa d'interroga e la stessa in noi, trovo che di un enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Bon, io mi ero mica così, ma dopo se il governo permette questo, tanto meglio.
0: Allora, dopo si è stato un po' di anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, salva di gomme.
1: Quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque so, è un tempo assai lungo. Durante questo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare vostro bestiere o anche là?
1: On a quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano che facessi un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato a cudrare io anche là. Comunque.
0: Ma mai non è tocco una bene, una mina?
1: Aveva 3 o 4 novelle che sono lì, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e proprio era abituato a trovare un affare l'astro, e sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves che mi hanno detto, oh, cioè tutti i metri trovaio, e mi hanno dato una ada per un libro, e tanto mi sono messo, non avevo più la sera, dopo il trovaio, mi sono messo a scrivere, abbiamo finito quelle che erano cominciate, e non ho fatto, ne mancavano le boghe, perché il libro sino era stato troppo corto, e non ho fatto le boghe in più.
0: Mi sono scordato io che Corsican Way of Life non hanno dirà una bella idea, eh?
1: Adattata da Biasavalli, e chi dirà, enfin, a parere, chi dirà proprio una riuscita, diciamo, un giocatore Charlie Martinetti, che era stato, a me mi ha impressionato, e l'adattazione di Biasavalli, che era proprio a lei.
0: Ho fatto davvero, ho scritto una scena, non so, che a vostra reazione...
1: Sono stato assai commosso.
0: In giro a voi che non è tu, noi vostri...
1: Di noi sono stati commossi anche lì, perché... Ma è proprio un fatto che lo si è interpretato da me, adattato da me, perché ha fatto un bello lavoro. E quando sono andato a prima di Calalboro, sono stato proprio dopo, con tutto un momento bello, diciamo.
0: Alors, et on va tout discuter au négament en course, parce qu'il y a des raisons dans ce mica, enfin, ce mica est vôtre.
1: Non, nous avons ce livre, dans l'ultime livre, de Bernadette Migueli, qui a traduit nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancarino,
1: Fabien Raffali. Fabien Raffali, nous brimons, j'ai nous Olivier Ancet, Jean-François Rosec, Jérôme Ferrari, et mi bar mi scodo in imo. Ma non che su gustio di Bernadette Migueli, Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire un cours au secondo oi o di gusti qui forse bisenti de obio libero o obio disposto.
1: Mais on est plus facile géremo et mais on est plus naturalmente. Ma mi so prova déjà scrivere in francese, ma per un momento mi va au gusto géremo.
0: Alors, mi ria de gui do ba o drava, io gu appena e bressione, be faço sto secondo libro Salva di Gume, ma ci pensavo de na jornada, come nasce semplicemente una novella.
1: E allora
0: ripensate a un
1: cerchiamo,
0: fatto preciso.
1: Cerchiamo un tema o una fare così, poi deve che devo tenere giornate quando siamo a Tello, per più. Che mica appena il tempo, perché il tempo c'è mica, ma in travagliando devo si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora, giusto appunto, da dire un esempio di una novella che come nasce, come si sta leggera di un nostro gerbero, perché sono corte, sono precise, allora io corte, sono mica tutte di due pagine, ma poi io sono assai corte,
1: e
0: sono seguenze corte, leggera di noi.
1: Come nasce? Vi do un esempio, quella all'Irlanda, che sono sul libro. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona, la persona di un libro che ho incontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voleva un testimonio, ma è a mercato che mi ha contato, che ne voleva un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare tutto ed è nata così.
0: E su stile, perché si legge veramente, dico come e la letto d'un tratto, non so se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver passato tempo, mica bese per il caso. Veramente, si è passata così. E Boyoui, a ogni novella si debbia, ce la vada a pia o lettore e a tenerlo. E Beraghi, ben chi ho scritto c'è una certa ridimo, bella sicura, ma o decore manca un'onda di Geradio. E quello che dice è veramente chi bibbia in Geradio. Questa, no, si deve dire, è bursudo, bivene naturale.
1: No, bivene naturale, non ci rivetto mica quando scrivo, cerco da se sta di maniera che va. Che non ci sia mica lungure, e poi che ci sia una vine ammontuato, che ha più un senso in radio, ma no, mi viene un mica rivettuto, mi viene naturalmente.
0: E a livello di lingua fa de caso alla obra di certe parole, o si dà appena più.
1: Allora no, perché a Zocchi, se poi ti fatto caso, ce n'è una. Dice assai in prestito in cui dicevo francese, non so più se lì avevo dito non mi scappa.
0: Ma poco un premio,
1: ma dopo. Si bande di Anuele, quando Anuele.
0: Io fa, ma di un corso che mi parla a me. Di un corso che mi piace, che conosco, e di un amico corso che può criticare. ne parleremo.
1: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre qua, perché si sente sempre in quei casi.
0: Ma la lingua è fiorita perché ci sono belle espressioni che può piazzare di ogni intorno.
1: Ma quando queste espressioni proprio più che sentivo con i movetti, o i vecchi paesi, comunque. E caduto da nuda mente, dunque dopo un obbligato mica scrive un corso puro stagliato, questo in maniera penso che un parla più un lettore penso che preferisce una lingua così che dia una lingua viva.
0: O va de leggeri o rileggi a qualche sia avanti di obbliga e de bisogno di non avere o obbligamento in radio di qualche sia astro.
1: No, allora questi l'hanno riletto
0: e avanti di non esi, ma poi
1: no, io lo mandavo direttamente a non che mi vedi dori che sono più amici che di Dori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono loro che le dicono, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che andava mica, e prima di fare il lavoro di giorno, dunque abbiamo lavorato così, e dunque sono i primi a aver letto e dopo che ho scritto.
0: Ma Boyovi on cerca de mica poi c'avevi des risposte tu appelle ma on cerca de mica a faire des effets de manche si j'ai un francese di veramente una lingua percutante che va direttamente al soggetto e quel che forse biadia più che bene.
1: Perché chi ciò che mi piace quando leggo libri di questo l'affare troppo lungo
0: siete appena spaventato
1: mi va dica no? Mi va dica
0: no ma è vero che ci che se ne vanno tutti in digressione può allungare appena
1: no, il discorso le volte poi se va ma quando le tutto un libro avviene faticante.
0: Allora, ne veniamo dunque a Salvadigù, ma giusto appunto, chi può dire ai nostri auditori, così alla corta, per presentare appena, so 21, è noi, 21, come si può, non da chi ho detto, Salvadigù, perché Salvadigù mi dice, il y a la sauvagerie, il y a...
1: Allora, la sauvagerie, sicuro Salvadigù mi dirà... All'origine era piuttosto gli animali selvatici, cioè. Ma selvatico perché chiamo.
0: E di nuovo titolo di una nuova.
1: Abbiamo sempre avuto questa viura, noi, dall'astri, dei selvatici. E abbiamo entrato, penso che ne abbiamo giocato, ma allora penso che. On surjou, come dicevo Vincenzo, on surjou su quotidiano, e noi per parlare di questo. E l'altra sera vediamo un scontro in portoghese e ha parlato con uno che ha letto un libro che ha detto forse che saremmo venuti appena io usava di come in Enzo non eseriamo mica su punto ma ha detto così dunque ha trovato una riflessione interessante che mi trovava in Luca quando ho scritto un libro che abbiamo perso su usava di come perché è medico vinciuto ma allora non l'abbiamo più ma l'abbiamo volevo fare e l'abbiamo sempre.
0: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
1: Oui, on surjoue, va.
0: On surjoue.
1: E penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
0: Yeah, perché i vostri personaggi, alle orte, sono appena duri, il limite appena. Se ne avvicina da Salva di Gume. Poi c'è una forma di. Come posso dire? Rigrettate appena gue o di semplicemente un carattere di vostri personaggi,
1: no,
0: di certi personaggi, mica tutti.
1: Mica con rigretto, ma dico un affare che parecchi affari che ha giunto su Contà con suoi amici vecchi e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale la storia che si basa quando li menano Antoine questa è una storia vera
0: senza entrare in dettaglio
1: è una storia vera e la giuntesa conta su quanto tutto il paese
0: a lettura di certi oggi hanno essere forse spaventati ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua non dico mica che era l'idea non è mica di Uiga ma è vero che si passava così
1: e si passava
0: in
1: la giuntesa di conta poi c'è gente a Movamia che c'era la sera, per lì hanno fatto saranno musati la sera facendo questo e ci contano riendo dunque questo invece è partito di noi, all'epoca poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane ma c'era anche questo in noi
0: e ho fatto adesso per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a stranger in Irlanda e come si chiama
1: in America
0: bella sicura dunque l'Irlanda ha detto che era in seguito a un viaggio l'America di noi perché di un paese che mi piace
1: no l'America sono andato una volta ma una giustica sono andato in New York ma le novelle sono così si passano
0: in l'America profonda
1: a storia
0: e tanto che potremmo avere un paragone forse con certe
1: di noi che una è stata scritta perché era entrata le dia une histoire populaire de l'Amérique de Walt Zinn e che un libro di storia america ma appiato Bertito di contare storia america visto ai giughi cioè, mica dai grandi personaggi della storia ma dai gente che e è un libro assai interessante perché parla di punti di vista di giughi e mi ha dato a voi di scrivere San Luis Agustì che è un libro e dopo l'altra è una storia di Siù che è una storia vera di noi e che gli ha accolto così e, quando la giuretta ma mercato e ne volia va di nuovo testimonio
0: ma forse di qui è chi di appena universale finalmente già di qui forse è una scemità ma tra i paesani americani gli indiani gli irlandesi i gasinchesi quelli abbiati perché si passa assai in piaggia fai i vostri luoghi dunque è bellissimo un lato universale di Alors, si vous dites à Violence, à un moment, il manque à Violence, il dit.
1: Non, il manque à Violence. Il manque
0: à Violence au sens de ces routes, il gère, il
1: ma c'è la violenza, c'è tutti i giorni, c'è tutti i giorni d'una maniera o un'altra, c'è tutti i giorni, ma questi di violenza vista da, per me, da un lato di giughi, di quelli che devono essere obbligati a difendersi come li buoni, sennò

l'ultima parte di questo sopralluogo consacrato a Giuseppe Antonetti per il suo libro è uscito un tanto all'edizione Omar Salva di Gume, e mi principia già a parlare appena di suo libro bislingue, hein, ramentiamo che la traduzione è seguita da noi è nuova. I vostri personaggi di

0: modo generale, hein, s'assumì a una boia, manca appena, so, perché tira de contun che, enfin, penso che parecchie di queste storie gusti so accaute, eh? Più o meno.
1: Parecchie, mi sono stato de conto, la giuntese parla, sono accaute, non dopo. Penso mica che tutti i personaggi mi assumino, spiego.
0: No, ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica. Dimettiamo Saona che si ritrova solo che un marito si tombe sortendo un briaco d'un cabulo, donc tutte le difficoltà di Eone e Dodi che si ritrovano a Gascia, eccetera.
1: E questa
0: è una storia che bidocano, penso.
1: Sì, poi di una realtà. Ogni capo, sono mica tutte Eue, ma a chi è divorziato, chi
0: io
1: sono,
0: voilà, si è staccata di noi.
1: La società oggi è così. Ma direi che per fare un paragone, quando gli altri leggeranno un libro, un paragone con donne che ho conosciuto, che diranno di una famiglia, che diranno è prima nate di famiglione, dando, e che si sono sacrificate. Diremo per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi. Chi pensa hanno finito becce vie sole perché chi ci li aiuta in casa
0: ha conosciuto che in famiglia
1: e è una zia che è morta e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata ma che ha levato i nipoti e che ha aiutato
0: a noi ma con te la buia esattamente no perché se chi sul libro a Igo quelli che ci stanno a sentire francamente compratelo perché chi è da ridroa a sai cose d'oggi di aiuta d'oggi e di forse cose che ne mogano pa tutti
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi
0: allora dopo si è appena stuzzigarino se posso dire così in certe nuvole perché chi ci riveni da spesso, non ta, quelli che portano il costume, che parlano corso in una certa maniera. Un bibbia genu tanto, se vuole che una maniera di criticare la pena.
1: Ma non mica no, mi criticali no, ma che chi.
0: Un bi interesse non tanto.
1: Non sento mica sincerità, di questo, può essere che. A me mi piace una gente sincera, e de volte non si sente mica sincerità nella gente gusti. Questa appena. O dopo una.
0: Qualche politica, non so mica mintuati personalmente, ma dopo la gente metterà o mica certi nomi secondo ciò che li pensano, ma di nuovo, palisade.
1: Gli stessi affari, parecchi mancano di sincerità. E questa è.
0: No, ma questa che è interessante. Forse certe boeranno è che il libro il è sombre. Je pense pas moi je dirais plutôt qu'il est lucide.
1: Alors lucide je sais pas, sombre non parce que
0: personnellement
1: non. C'est pas moi de dire en tout cas, mais sombre non, penso che quando che c'è certi passaggi in dolosirie, penso. Dopo, de orte anche è storia appena negra, facciano belle storie, no?
0: Perché. Sono belle storie, e poi, a fine, per ubiù, sabre non hanno abusi di Dio, e di noi, ci non si aspetta gusti, trovo.
1: E perché, bon, penso per me,
0: la gada del lettore in tutti i casi.
1: Un libro positivo, come era un libro positivo primo, anche se parecchi l'hanno visto negro e trash, come si dice, ma penso di dire un libro positivo anche primo.
0: Sì, bo, pensa, allora, Berghi, ci fermo a poco tempo, cerco di allargare appena, allora, dicendo donna che se posso, mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sentire, francamente, comprate il suo libro, passerete più che una bella stonda cercando di allargare appena a scurzata vostro barè mi interessa Isabè non ta lideratura pensate che un scritto a un momento ad può partecipa a cambiare qualcosa nella società quanto che si bagagni mi visto che un cambiamento c'era e penso che la lideratura
1: on so mica si proprio ne parliamo la strada on so mica si proprio i libri scambiano per non scambiare la società e non ci credo mica ma può arrivare a certe persone forse scambia un punto di vista di certe persone di associare da sana ci credo mica forse
0: ma forse ho fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso ecco la visione di un tale ha scritto che ma pensate mica che può partecipare piano piano anche di modo inconsciente
1: di modo inconsciente poi sì ma allora forse a lungo andare ma subito e non ci credo mica.
0: Ci preparate altri progetti si de per avere unicamente concentrato nella l'esciuta di suo libro gusti o un vostro scagno un mobile a creare c'è qualche novella che aspettano
1: no in questo momento siamo un libro è sortito poco fa dunque siamo nella a promozione c'era di Olibo, dopo a Dione in capo, ma non abbiamo scritto un'onda e penso che mi giocherà il tempo e soprattutto mi ha messo tanti tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha mica sotto che stanno qui bene, ma a Dione in capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici.
0: Ah.
1: E uno che un corso e un americano e di va novelle crociate tra i due personaggi, ma da giocare appena di tempo sicuro, ma Agustì, mi piacerebbe fare questo.
0: E quando voi scrivete, quando voi rileggete ciò che avete scritto, tagliate assai o primo l'ampoasta di regola o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale no, io non taglio mica dopo quando sono riletto che mi dicono che c'è da fare modifica, posso modificare, ma io scrivo da un lampo e mando, boh, mi rileggo, non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sobi un mondo non t'ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così, con le canali forse penseranno appena a ciò che noi abbiamo questi autonomia, Salva di Gume, Renek sono gli abitanti americani
1: di America,
0: o Boblo, ah, radio, o Boblo.
1: Profonde, diciamo.
0: Voilà, Boblo Profonde.
1: Fuori le grandi città.
0: Ah, a Newsday, che dia di noi un'occhiata, se posso dire così, a Vaula di un lupo e l'agnello, più o meno. Fin,
1: e
0: non commenta di un letto che di noi.
1: Di una storia che gli è accaduta in un paese di Maghreb, e anche di una storia. Non si vede cosa va di gume, ma di cavallo, diciamo.
0: Yeah. Mi sono scordato che ci sono personaggi, che rivane, no, tutte se noi le gusti, la gemma torna a gusti, l'auditor e scopre tutto qui. Per awa, sinawa, e prima reazione, allora, bella sicura, e bugidì, mi interessano tanto, ma dici, c'è una persona che ha fatto una piccola rimarca, in giraboi, chi ne pensano i vostri strinti, in giraboi,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando bileggiano, chi
1: dice? Ma in famiglia non sapevo che oggettivo.
0: No, ma forse chi può dire, non so se qualcuno ha detto, ah là, Joseph, non so, tu allé loin, o pas du tout.
1: No, ma
0: non allora, mai... questa è la viantesa parlata di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sulle posti, perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese, e che dunque niente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salvo di Gombo, le dico che siamo una violenza in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché c'è bisogno di moglie a vine, ma c'è torna appena il tempo per avere il vostro barè non ta a gorsiga d'oggi. Allora non mi cavaggio sa umano perché ci sarei a forse tanta di, ma mi interessa di avere il vostro sguardo non ta zugeda d'oggi, non ta non tuo paese, semplicemente.
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto si dilli, ma è la vita che vuole così, è di ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove eravamo si dilli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, nuove case, bietti, allora quando i movioli sotto un paese, a più parte la gente che sta in un paese non li conosciamo manco, perché sono foresteri, sono stallati. Chi bene non stanno i paesi perché chi pagano è più meno caro che in piedi o in villa, ma chi non si impegnano manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, un bene non manco avere un corpo, e questi che si fa
0: o sociale questi
1: dunque un paese è cambiato a suo livello, questi dopo la società penso che non siamo mica noi a giocare perché chi agampiamo, che aiuteranno quelli che veneranno più tardi per dire ciò che gli avevamo male, noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica va, diciamo, che dopo è ciò che là c'è l'affare che ce la fa con i rasi, ma dopo c'è l'affare che ci dispiace, ma penso che non ci puoi tanto fare.
0: E la lingua come che ne pensate di lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma non abbiamo potere quelle ghis francese erano così incostumati.
1: Se non c'è un punto di cosa pessimista è tanta lingua, perché chi
0: e portanto tu scrivi
1: no, ma è po'
0: con forza di nuovo a debolezza di un lettorato,
1: ma per questo che tutti i libri sono so bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, già che ho letto in corso ogni mica in un enorme, cioè, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo non comprare per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto meditante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma
1: si deve essere. Mica meditante, penso più un atto di
0: resistenza.
1: D'amore per la lingua che ho sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua, perché se domani può smarire, resterà questa traccia che abbiamo lasciato tutti.
0: Ci pensate mica o siete mica stato contattato per che una delle vostre novelle, che le siano quelle di L'ultimo salva di Gomo, o d'altre, l'altre è, perché non hanno dirato una bezza idea, ma ce n'è mochi, di pensare a mettere di radio in cinema, in figura, perché sono storie, sono film. Quando uno legge una novella, c'è un principio, c'è un quadro, ci sono dei personaggi, c'è un ritmo, eseguenze poi non cambia secondo i luoghi, dunque è un cortometraggio, se posso dire così.
1: Ma per il momento c'è nemmeno chi ci ha pensato.
0: Nemmeno un attimo che a voi a Viura, a questi
1: no, io, sicché che sia da Galabado, mi manda un digerato di Michelino, fa sempre piacere, può essere interessante, ma per il momento c'è mai nemmeno chi mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora, c'è Maghida, voglio ringraziare.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi mi può subregare per la band, che la allora, di sicuro di lavorare, ma il lavoro manca.
1: No, il lavoro manca. Di fermo il gone, tu che mulegno,
0: così. Tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta bugiare, io in Calari sono di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, Gusti, come
1: allora,
0: si butta?
1: L'artigianato, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si è perdemi cosa abbia fatto?
1: No, io parlo di un caso personale, ma dopo perché con l'astri con fratelli di radio, perché si muovono tutti insieme, di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra tra di loro, si aiutano quando li buono, c'è una un'imbianza tra di loro ancora. Cerchiamo di formare, in linea come si fa, di corsi, di formare giovani, e una di formare tre, su ultimi anni, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa
0: volta,
1: ma uno è sempre con me e ce n'è uno che si è andato a suo conto, dunque cerchiamo di tramandare un mestiere e vedo che c'è sempre giovani che ne conosco altri che sono installati, perché non si dicevano che facevo anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica non hanno imparato un mestiere e sono installati, dunque
0: e poi ci si può campare di su mestiere, questo è importante,
1: si può campare di su mestiere, c'è un lavoro soprattutto di noi, perché chi a gente sono sempre quando attaccati appena avevo un castagno, c'è sempre questo, avevo un botto in castagno, dunque c'è la bene in un mestiere, non sono mica pessimista per un mestiere che mancherà un corso.
0: E una novella che si passerebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurda per un lavoro.
0: Ecco, Giuseppe Antonetti è stato il nostro invitato, mi ripeto, francamente, cercate a comprare il suo libro in edizione Omar a Salva di Gume, come posso dire, nemmeno con schiavo, ma trouverez, sono sicuro, alla custia, aveva come avevamo la pubblicità, se vous êtes pas content, je vous rembourse. Enfin, l'édition de Omar, così, Biancarelli si bia tutto, on vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture, ça c'est évident. Joseph Antonetti, longue bella strada vi urida.
1: Beringrazio.
0: Bi vilicidedio, beringrazio, beostro d'alente, poi, on dit, on dit.
1: On dit, on dit.